0: Siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno scombriccolati, non so cosa farei senza di voi, con la vostra musica un po' scavessa.
2: Ragazzacci, buongiorno. La mia formazione stamattina è tanto che aspettavo un'occasione così.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Oh ragazzi, noi stiamo andando a lavorare, non so cosa cavolo ci avete stamattina, mi sono partiti le ormoni a mille, però non so, prendetevi un cappuccino col bromuro, ragazzi, qua state sbarellando. Ciao, buona giornata.
2: Buongiorno Combriccoli. Stamattina mi sono svegliato con un quesito che mi attanaglia, Fes, ma scusate, buddisti e induisti, vegetariani, ma cosa succede quando dopo muoiono? Si reincarnano o si reinverdurano? No, così chiedo per un amico.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino!

0: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno scombricolati, riguarda gli influencer, io penso che sono già abbastanza problematici di loro, perché si devono continuare a prendere le pastiglie per curare le influencer, che al giorno di oggi sono molto più pericolose di tanti anni fa le influencer, e quindi che poi dopo loro sono anche d'accordo che non fanno, che fanno, che dopo che viaggiano e che si ritirano dove che da prendere più schede, ma a me non mi interessa, però un po' mi gira e vai, ecco.
2: Buongiorno scambricolati dal Bembe. Io quando sono triste mi chiudo in cucina e mi preparo la mia merenda preferita, che è una bella frisella, che ci canto pure la canzone. Cara frisella mia, cara frisella mia, cara frisella mia, mo mi ti magno. La condisco con la Nutella calabrese, che sarebbe anduia, e via, così almeno si alza tutto, morale e tutto altro. Ciao, buona giornata.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombriccolati del Mattino.
1: Siamo arrivati a fine mese e lo stipendio, eccolo qua, sono povera come la merda e mi tocca andare a lavorare. Ciao Combriccola!
2: Cerco l'estate tutto l'anno, rava nere, mulas, barba bietu le spinastri, palanca al mas, e all'improvviso eccola qua, rava nere, mulas, barba bietu le spinastri, palanca al mas.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
4: di Radio Number One.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Volare non lo so fare, cantare non lo so fare, e allora posso giusto lavorare e Radio Number One ascoltare, portare le zucchine da baciare e mia moglie non le sa cucinare.
2: Mi sai dire cosa fanno gli avvocati cinesi a Natale? I legali.
3: Grazie per essere stati con noi. Gli scombricolati tornano domani mattina per iniziare un'altra giornata insieme, ma non andate via, tra pochissimo c'è la combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: number one. Siamo pronti per partire perché sono le 7 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è martedì 6 ottobre 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura, guerra in Medio Oriente, aiuti all'attacco, colpiti l'aeroporto di Riyadh e i siti di Saudi Aramco. Turchia e Pakistan promettono truppe in aiuto all'Arabia Saudita. Londra pronta ad espellere 27 diplomatici israeliani. La guerra in Ucraina, gli 007 tedeschi, guerra ombra di Mosca contro di noi. L'Estonia intanto sposta le truppe al confine con la Russia. La NATO prepara risposte ad un eventuale attacco russo. Bombe su Kharkiv, 6 morti e 56 feriti. Politica, la legge elettorale, il governo pone la fiducia sui primi 3 articoli. Secondo il calendario delle votazioni si comincia oggi dalle 12. Le opposizioni, la maggioranza ha paura, schiaffo al Parlamento. Per la cronaca, l'omicidio di Chiara Poggi, Garlasco, l'analisi sulla personalità di Stasi e le provette smaltite, tutti i dubbi dei PM. Nel mirino 13 fogli non firmati del 2007 in cui si parla di carattere freddo e manipolatore e i reperti dell'intonaco e delle unghie di Chiara eliminati dopo la condanna. Anna di Stasi, il comandante dei carabinieri, se qualcuno ha sbagliato, pagherà. Estero, Spagna, Sanchez va a elezioni anticipate, una maggioranza più ampia per piegare le élite alle urne il 29 novembre sfidando i sondaggi. Oltre 500.000 di persone a Madrid e altre città all'origine della protesta, la questione abitativa. Fly Dubai, il copilota, l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. Aman al-Amani, l'omanita che ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha ammesso il suo piano durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. In Israele intanto si sta cercando di capire se abbia agito da solo o se dietro all'accaduto ci sia anche qualcun altro. Francia, oggi gli studenti di nuovo in piazza, lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. I giovani chiedono più risorse, meno disuguaglianze e un futuro certo. Sport in chiusura, fase a gironi di Nation League, ancora una vittoria per gli azzurri, Italia-Turchia 3-1, la nazionale conquista 7 punti in 4 partite, al momento è seconda nel girone dietro alla Francia, prossima sfida il 12 novembre con i Blues. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

0: di Radio Number One. Buongiorno, buongiorno da Manuela Doriani, buongiorno Patrizio.
1: Buongiorno, buongiorno Manu,
0: hai
1: buongiorno
0: mangiato?
1: Sergio. Ho mangiato la briochina, mi hai beccato, sì, ho fatto circolazione.
2: Sergio. Ciao, sono Sergio e io ho mangiato i biscotti.
1: Oh, fantastico. Col ciocciolato, con le gocce di ciocciolato? No, non arrabbiarti su. No.
0: Allora, no, dai, senza ciocciolato. Ma ha vinto l'Italia ieri sera con la
3: due volte.
1: Le due Italie, l'Under 21 e la nazionale maggiore. Ale, 9 gol. Anzi, quanti ne ha fatti totali?
3: 6 e 3.
1: 9 gol totali. Pazzesco.
0: Ma non vedo grandi esultanze, però. Ma com'è possibile questa cosa?
3: È possibile. Ma la cosa più divertente di ieri sera, parliamo ancora per un attimo di calcio. Situazione, risultato 6-2, ne parlavo un attimo fa con Pat.
1: L'Under 21,
3: 6-2, quindi la partita è finita, mancavano forse un minuto alla fine.
1: Era una partita tennis, giusto?
3: Certo. E Silvio Baldini, l'allenatore, ai suoi giocatori, a un giocatore dice: "Dai, non mollare, non pensare al risultato". Porca miseria.
1: Giusta mentalità.
3: Sì.
0: No, è giusta mentalità, però nel senso, di solito sui social per ogni vittoria c'è, non so, insomma, dell'esultanza, della felicità, della gioia. Non ho visto assolutamente niente. Infatti sono andata a cercare il risultato questa mattina. Mi sembra strana questa cosa.
3: Perché il calcio non è più così importante. È più importante.
0: Vabbè, no, ho invece una missione per te, Patrizio.
1: Sono pronto.
0: Cerca quando è la giornata della radio.
1: Ok,
0: così.
1: Va bene.
0: Ok, va bene. Nel frattempo noi vi auguriamo buongiorno con la nuova di Taylor Swift.

0: abbiamo risolto sto mistero. Quando è la festa della radio?
1: Allora, la giornata mondiale della radio è il 13 di febbraio.
0: Vedi, perché è arrivata questa cosa qua che io non ho mica ben capito.
2: Buongiorno ragazzacci.
1: Buongiorno.
2: Allora, oggi se non sbaglio è la giornata della radio, il suo compleanno probabilmente. Quindi lunga, lunga, lunga vita alla radio che mi ha accompagnato in tutti i momenti, e soprattutto a voi. Un abbraccio Crizzi e un super abbraccio a Omar da Berzo. Vai con la grinta!
0: Vai con la grinta! Ma mi sa che è il compleanno della Rai oggi,
3: della mamma,
0: vero?
3: Sì, di mamma Rai, sì. Che è partita proprio nel 24. Con un concerto, una sera sono partito con un concerto.
0: Oh, che bello, un bel concerto.
3: Un concertone, sì, Taylor Swift, era il 24.
0: Anche noi adesso vi metteremo un concerto di musica classica di piano. Solo piano. Comunque ci stava, grazie per gli auguri. Comunque è bello comunque questo amore manifestato dai nostri ascoltatori. Lo stesso amore che molti altri ascoltatori manifestano invece solo ed esclusivamente per Federico.
4: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari fedeli di Federico, Sergio. Comunque io quando torno poi sgombro via. Ciao dal Max, fedele di Federico.
0: Non l'ho capita, ragazzi.
3: Quando tonno nel senso di tornare. Anche da me, buongiorno da Federico. Una volta il vitello partito, ma poi è tornato.
0: Ah, ok, belle queste battute stamattina, tutte così.
5: Ciao banda di scombinati, ciao Sergio, ciao Pat, ciao Manu.
0: Ciao.
5: Sono qua con un amico, adesso vi faccio salutare anche da lui.
0: Sì.
5: Ciao, sono l'estimatore di Federico.
1: Perché?
5: Buona giornata a tutti.
0: E niente, c'è un altro programma nel programma, i fedeli di Federico.
3: La Federicology.
0: Tutti contagiati. Arrivano Emi su Number One. Ancora buongiorno. Questa è Bianca. Sono tutti.

0: Ehi.
1: Non si sente il messaggio.
2: Non si è sentito.
3: Ma peccato, era così bello. Ma com'è possibile questa cosa? Com'è possibile?
4: Questa sì che è musica. Radio number one.
3: Adesso sì. Allora, attenzione, abbiamo gente matta dalla strada, così, dalla calle.
5: Scombricolini, scombricolati, sono sempre io, il vostro vichingo padano. Tutto bene, tutto a posto, Bene. Mi fa piacere che stamattina uscite tre belle anguillone, belle sorridenti. Ciao!
1: Ululiamo tutti insieme.
3: Aspetta,
5: Claxon. Un attimino.
1: Mannaggia. Meno male che non c'è scappato l'incidente.
2: Quello davanti.
3: Ciao. Mi ha suonato un orecchio. Ciao. Siete due anguillone sorridenti.
1: Sì, ci sbattiamo anche come delle anguille. Pam, nel secchio proprio.
6: Ciao ragazzacci, sono Francesco da Brescia.
3: Ciao.
6: Salutare tutti i miei colleghi custodi dei cimiteri di tutta Italia.
1: Ah, fantastico. Allegria.
3: Ciao.
2: Stasera fuochi fatui per tutti.
1: Ma non è ancora Halloween comunque.
3: Era un po' Federico comunque, sì, anche sì, lui, sì. Però vabbè.
1: Versione Camuna.
7: Cambiate frequenza. Combricola, crea dipendenza. Cambiate frequenza.
1: È in loop.
7: Combricola, crea dipendenza.
2: Ricordati che devi morire.
3: Ricordati. Let's move.

0: al venerdì dalle 22 alle 23 solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 con Fabiana e Claudio Chiari, però dai, diamo qualche notizia positiva, perché insomma in Italia non è che va tutto male, ci sono anche delle grandissime aziende nelle quali si lavora davvero molto bene, tra poco vi diremo quali.
1: Beh, certo che ci sono anche delle cose che funzionano bene, c'è Sinner ad esempio che continua a non c'è più nemmeno Sinner. Non senti la mancanza di Sinner, dei risultati positivi, delle belle cose, no?
0: Ma sinceramente guarda, tutto il casino che sta accadendo, devo dire a Sinner no, non l'ha pensato però in questo momento.
1: Però ci distraeva, no, non ci pensi.
0: No, in mezzo
1: ai vari casini, avere uno che vince tantissimo nel mondo, insomma, ci rendeva tutti più felici.
0: Ti devo dire, non ci ho pensato. Sono un po' curiosa in realtà, perché insomma c'è un po' di mistero che avvolge, ma questo non c'entra niente, solo con l'argomento di cui parliamo tra poco. Rimanete lì.

0: importante è il perché si lavora bene in queste aziende, accanto ai tradizionali bisogno di un migliore bilanciamento tra vita privata e lavorativa, che è un po' quello a cui ambiscono tutte le persone che fanno un colloquio di lavoro, al continuo sforzo per ingaggiare e trattenere i migliori talenti, insomma bisogna fare i conti con l'intelligenza artificiale che oramai è presente, diciamo, nelle aziende. Però tra poco vi diremo anche cosa ne pensano gli esperti del settore riguardo l'intelligenza artificiale. Allora, non vi diremo quali sono le 100 posizioni perché sono tantissime, ma partiremo proprio dalle prime 10. Al primo posto, l'azienda in Italia nella quale si lavora decisamente meglio è la Lavazza.
1: È facile, c'è sempre il caffè pronto, tutto a posto, Lavazza, battuta brutta. Allora, la classifica comunque in ogni caso è fatta con aziende che hanno almeno 250 dipendenti, quindi aziende abbastanza medio grosse, le piccoline non ci sono. Dececco, no. Secondo posto, Fineco al terzo, e poi sempre altre aziende, diciamo, di alto profilo anche nei primi 10 posti, no? Sono tutte molto, sì, molto conosciute.
0: Sì, c'è Fondazione IRCCS, l'Istituto Nazionale dei Tumori, la Gabetti, sì, l'Accademia delle Belle Arti di Napoli, sì, la Banca d'Italia, la Roche, e poi insomma si va avanti. Attenzione, perché vi dicevo che insomma il tema dell'intelligenza artificiale è chiaramente un tema assolutamente importante. Al riguardo, Valerie Schenahenreberger, che è CEO di Valtellina Lavoro, insomma dice che la cosa più importante da fare con i lavoratori in questo momento nelle aziende dove è presente l'intelligenza artificiale sta nel difendere ciò che la tecnologia non può sostituire e, diciamolo anche, non sostituirà mai, cioè l'empatia, il pensiero critico, la creatività, nel difendere i talenti. E ha detto una cosa secondo me molto importante: curare l'ecosistema umano non è un costo ma un investimento.
1: Beh, ragazzi, questa è filosofia, è filosofia pura, che però se applicata può fare la differenza in queste aziende che hanno comunque tutte questo tratto comune. Queste sono le aziende che hanno fatto un passo avanti, va bene lo stipendio, va bene l'ecosistema, va bene tutto quello che vuoi, però un'attenzione particolare al dipendente. Da lì esce la classifica. Sono sempre molto interessanti queste classifiche. Ovviamente si parla solo di grandi aziende, però le piccole possono prendere esempio.
0: No, sì, possono prendere esempio. Tra l'altro lei pone l'accento anche su un tema che è molto importante, cioè il buon clima in ufficio, perché lei è convinta che, dice, non è, il buon clima in ufficio non è un benefit accessorio ma è una condizione necessaria sulla prestazione e sul business, quindi naturalmente incide molto sul risultato. Ragazzi, avere un clima ottimale nell'ambiente di lavoro non è facile,
1: perché passi più tempo in ufficio che non a casa.
0: Quindi. Quello è vero, e quindi assolutamente importanti. Quindi tutti alla Lavazza.

0: Ossessione. Allora rimanete con noi perché tra poco vi parliamo di questo trend quando si va al ristorante, no? Cioè magari uno è da solo e si vergogna di farsi vedere, di far vedere che è da solo.
1: Bruttina.
0: E quindi cosa fa?
1: Bruttina questa cosa qua, ragazzi. Dei
0: quale?
1: Sì, questa cosa che stiamo per raccontare. Mi sembra veramente una cosa triste, no? Non ti sembra una cosa triste?
0: Sì, secondo me è triste perché uno vuole sempre apparire di facciata diverso, quello che non è, quindi non va bene.
1: Molta finzione, però pare insomma che questa nuova moda stia prendendo, almeno sui social, ma anche sì. Però anche concretamente, però, perché se è una cosa che si fa
0: no,
1: al ristorante,
0: infatti.
1: Poi uno lo fa.
0: Sì, lo fa anche nella vita, diciamo, reale di tutti i giorni, anche se non ho capito bene, cioè nel senso. Vabbè, comunque tra poco vi spieghiamo tutto di cosa stiamo parlando, vi portiamo al ristorante con, vi diciamo, due calici a tavola. Ne parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone in arrivo.
2: Gli spacca notizie.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: protagonista come sempre del nostro spazio, tutto dedicato alle grandi canzoni. Tra l'altro, curiosità molto carina, perché sapete che lui ha 400 case, no? Di cui una, che definirla casa mi sembra veramente riduttivo, questa enorme casale che ha in Toscana, che si chiama Il Palagio. Lui ha figline in Cisa Valdarno, in pratica, immerso nel verde. Lui ha tutte le bottiglie, sai che lui produce miele, vino e olio, ha dato il nome delle sue canzoni. Quindi c'è Sister Moon, When We Dance, Message in a Bottle, e Sister Moon proprio nel 2020 ha ottenuto i 3 bicchieri nella guida del Gambero Rosso 2023.
1: Beh, 3 bicchieri di Gambero Rosso vuol dire che fai un buon vino davvero, eh? Cioè non è...
0: Caspita, è certo, ma...
1: Non è poco, non è poco, bello, bravo. Quindi oltre ad essere originale, artista, mi fa anche il vino buono. Insomma, complimenti, complimenti a Sting.
0: Sì. Tra l'altro ha compiuto pochi giorni fa 75 anni, che si porta, devo dire, benissimo. Allora, a proposito di vino, qui non c'entra la qualità del vino, diciamo che c'è questa tendenza nei ristoranti, e stiamo parlando di quelle persone che si riprendono, no? Si fanno i video selfie e poi pubblicano questi video sui social, vanno al ristorante e siccome sono da soli, per non far vedere, perché magari ancora c'è questa cosa sbagliata, ah, oh, quello lì che sfigato è da solo al ristorante, non se lo fila nessuno, c'è questa tendenza di ordinare 2 calici di vino, così per far vedere che magari sei lì che stai aspettando qualcuno che però non arriva mai.
1: Ma questa cosa sì nei ristoranti ma in definitiva anche da casa, ovunque, cioè il fatto di voler comunicare di essere in coppia, sai, 2 calici ti dicono tanto, no? Tu vedi una fotografia di qualcuno, non vedi l'altra persona, vedi 2 calici e hai quella comunicazione lì diretta di una coppia, di qualcosa, di detto, di non detto, ma un'altra persona ci dovrà essere, tu pensi? Invece no, c'è questa tendenza, insomma, che viene ripresa anche da persone famose, da persone addette ai lavori della comunicazione, insomma, anche British Vogue ha dedicato articoli a questa nuova tendenza dei 2 calici che dicono e non dicono, evidentemente perché qualcuno vuol far sapere che è in coppia. Di solito era al contrario, metto uno così faccio sapere che sono single, no? E sono in cerca.
0: Però sai, diciamo che è un po' un nuovo gioco che sta prendendo piede sui social. Il termine non è nuovo, perché diciamo questo British Vogue ha ricostruito la diffusione dell'espressione del soft launch, spiegando che nel 2020 questa attrice comica che si chiama Rachel Sennott contribuì a renderla popolare con un tweet dedicato proprio ad Instagram al soft launch di un fidanzato immaginato con una fotografia dove c'erano un gomito, un profilo parziale e evidentemente molto cibo per 2. Però voglio dire, cioè, tu fai intendere con quella foto che non sei da solo, da sola, c'è qualcuno, ma quel qualcuno però non si vede. Effettivamente, voglio dire, io per esempio lo faccio se non voglio far vedere con chi sono, no? Perché naturalmente io decido per me stessa della mia immagine, ma non decido per quella degli altri.
1: Però quella cosa lì è un filo più sana, quella che dici tu, dici vabbè, sono con qualcuno,
0: però
1: non voglio
0: non
1: far
0: lo
1: vedere,
0: sai, no? Però
1: invece far vedere quando non c'è, insomma, qualche punto di domanda lo crea. Comunque è una cosa che ognuno può mettersi dalla parte che vuole, cioè,
0: sì,
1: può anche piacere, può essere anche una cosa stossicante, chissà.
0: Vabbè, insomma, speriamo che non lo si faccia, però, perché ci si vergogna, perché sarebbe veramente
1: sarebbe
0: brutto.
1: Brutta.
0: C'è il nuovo singolo di John Legend.

0: Non ho ancora trovato il marito, sono passati dei mesi. Vabbè, ormai possiamo dire ufficialmente che lui se l'è data a gambe. Certo. Ragazzi,
1: non l'ha trovato perché non si capiva se alla fine c'era il punto di domanda o no in questa canzone. Quindi noi dicevamo: cos'è? Lo cerca?
0: Certo, perché lui sarà uscito con la solita scusa: vado a comprare sigarette e va dopo bene, non è più tornato. Allora, rimanete con noi perché tra poco vi parliamo, visto che la notizia è uscita pochi secondi fa, di Yannick Sinner.
1: Annuncio shock, si ferma per tutto il 2026. Fabiana, parlavamo un attimo
0: mancano tre mesi.
1: Ho capito,
0: alla
1: però
0: fine
1: non
0: del
1: gioca,
0: 2026
1: salterà gli ATP, salterà tutti i tornei. Non ti vedo molto, molto sorpreso.
0: No, perché ti dico, poi ti dico tra poco.
1: Bene,
0: perché,
1: dai.
0: Io sono sotto tra
1: shock.
0: Poco.
1: Io sono sotto shock.
0: Dai, ripigliati. Tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. La guerra Russia-Ucraina, 2 persone sono morte e altre 9 sono rimaste ferite nel massiccio attacco di Kiev con droni sulla regione di Mosca. Raid russo invece a Zaporizhia sul ponte che attraversa il Dnipro, 5 i feriti. La Russia afferma anche di aver colpito durante la notte una nave cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, oggi nuova giornata di manifestazioni studentesche sostenuta da diversi sindacati. Al corteo di Parigi, previsto nel primo pomeriggio, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città. Il premier francese Le Cornu ha lanciato un appello per una mobilitazione pacifica. La legge elettorale arriva al rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. A Montecitorio quindi sono giorni decisivi anche per il governo Meloni, con il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento. Violenta esplosione ieri sera a Bergamo, nella zona di Borgo Santa Caterina, all'interno di un'abitazione. La causa potrebbe essere una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 9 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. La palazzina teatro della deflagrazione è stata evacuata, facendo rimanere sfollate circa 50 persone. Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Mikel Roku, il 55enne albanese ritrovato in avanzato stato di decomposizione il 6 luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. A finire in manette sono stati la moglie 45enne della vittima e il suo nuovo compagno di 52 anni. Il patrimonio di Elon Musk è tornato a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari, raggiungendo esattamente la cifra di 1.040 miliardi. E quanto ha reso noto Bloomberg, dopo una crescita di 65 miliardi di dollari in una sola giornata, dovuta all'aumento del valore delle partecipazioni di Musk in SpaceX e Tesla. Calcio a Bologna, l'Italia batte ancora la Turchia, stavolta per 3-1 e chiude la sosta al secondo posto nel girone di Nations League. Avvio poco brillante degli azzurri, che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, dove arrivano anche i gol di Calafiori e Pio Esposito entrati dalla panchina. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Christmas.
1: Dito nella piaga, Miss Italia, 7 minuti dopo le 11, buon martedì a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, poco fa è arrivato l'annuncio, secondo me parecchio nell'aria, insomma, di Yannick Sinner, che chiude, diciamo, le porte ad altre competizioni, diciamo, per questo 2026, perché si deve curare questo problema al ginocchio. Insomma, lui ha fatto questo video spiegando che spera di riuscire a tornare al 100%.
2: Nel 2027 non giocherà a Vienna, non giocherà a Parigi e non giocherà soprattutto le finali ATP di Torino, dove è sempre assoluto protagonista. Insomma, una botta molto dura per gli appassionati di tennis e per i suoi tifosi, anche un po' per tutto il mondo del tennis. Proprio adesso che era rientrato Alcaraz, ci si aspettava di vederli finalmente, no? Tornare a sfidarsi. Bisognerà aspettare ancora, però la cosa che preoccupa di più è questo ginocchio. I medici dicono che hanno scelto la terapia conservativa, quindi non un'operazione, ma un periodo più lungo per riposare questa tendinopatia, questo tendine, evidentemente.
1: No, beh, se lo deve curare, naturalmente, certo. Perché poi la tendinopatia la devi curare.
2: Però senza operazione. Senza operazione. Questa è la scelta, questo è il perché hanno deciso di fare questa cosa qua e pensare alla lunga la carriera, lui lo spiega, no? nel suo video.
1: Ma sì, dai, era nell'aria, cioè nel senso, saltando le competizioni, poi voglio dire, anche le persone che non fanno sport a livello professionistico, cioè voglio dire, quando ti infortuni a una caviglia, a un ginocchio, sempre, cioè il recupero delicato. È lunghissimo e non guarisci tra l'altro mai del tutto, perché ci sono sempre delle recidive, no? Per cui poi lui ha uno staff ovviamente di gente che lo segue, però insomma deve fare le cose per bene, perché visto che è molto giovane deve pensare anche, no, a tutto quello che lo aspetta. Quindi secondo me ha fatto benissimo.
2: No, ha fatto benissimo, anche perché era inevitabile. Io sono molto triste, questo martedì diventa molto più triste per me. Tu no? Sì, poteva essere nell'aria, hai ragione, però sì. a me dispiace molto, perché vedo un ragazzo al quale io auguro sempre il massimo, che invece deve fermarsi per un problema serio. Non è un problemino, è un problema molto serio.
1: No, beh, certo, però sono molto sollecitato con le partite che ha fatto, però dai, cioè voglio dire, ci si riprende da una tendinopatia al ginocchio, non è la fine del mondo,
2: speriamo.
1: Voglio dire, quindi facciamo tanti in bocca al lupo a Sinner, che ha fatto questo video molto breve, conciso, dove ha detto questo, insomma ha salutato tutte le persone che lo seguono, che lo seguiranno, e guarda, ti dico, speriamo che riesca a recuperare, perché poi sono cose talmente rognose e lunghe che insomma per recuperare al 100% ci vuole tempo.
2: Speriamo che la fidanzata gli stia vicino, Fabiana.
1: Ma guarda, secondo me serve più l'ortopedico.

0: Justin Bieber con Sorry. E allora, mentre Yannick Sinner si cura il ginocchio, quindi cure lunghe, oggi tra l'altro è una giornata molto importante, giorno decisivo per Giovanni Malagò, che è l'attuale presidente della Federcalcio, sì. Perché si deve decidere insomma sul futuro, perché sapete che lui era stato eletto ma non era tesserato, e quindi si cerca una soluzione. Tra l'altro, insomma, una cosa un po' così nebulosa, perché ho letto nelle ultime ore che si potrebbe pensare a far rimanere Malagò, ma cioè la FIGC sarebbe commissariata
1: da lui,
0: da Malagò, che non era adatto, diciamo, per no, nella posizione per essere eletto da presidente, ma può fare il commissario, diciamo, di questa FIGC. Guarda, sì. È tutto un casino. No,
1: quando si dice all'italiana, in questo caso,
0: sì,
1: super
0: pasticcio.
1: Una commissione per questo problema qua, ma il commissario è Malagò, che è il problema, perché non ha nessuno pensato a tesserarlo prima di candidarlo.
0: Parlare dell'Italia giocata, del calcio giocato, dai, dell'Italia che ha giocato.
1: Ma sai che in questi giorni io mi sono un po' appassionato, mi sono ritrovato, incredibilmente, dico, per la mia abitudine, insomma, a vedere le partite ultimamente molto molto bassa, guardo 20 minuti e poi mi addormento tendenzialmente, invece in questi giorni qua ho visto quasi tutte le partite dell'Italia, e anche ieri sera, insomma, questo 3-1 sulla Turchia, con un po' di emozioni, con questi giovani, anche nuovi volti, mi ha appassionato. Io sono abbastanza contento, ti dirò, abbastanza contento. Secondo me anche la mano di Mancini, che io criticavo un po' perché questa minestra riscaldata a me non piaceva tanto, devo dire che in questi 10 giorni qua io ho visto un buon lavoro. Bah, poi vediamo, insomma, come andrà avanti,
0: Sì, no, nel senso, ho letto anch'io, devo dire, delle opinioni, articoli molto positivi su Mancini. Sai che cosa? Che secondo me ritornare con la consapevolezza di aver fatto un errore, di aver sbagliato, di sapere con chiara certezza che il pubblico amante del calcio, soprattutto della nazionale, è lì che ti aspetta di metterti come una salsiccia sulla brace se sbagli, è un po' lui, uomo di esperienza, ha cercato di, come dire, di trasformare la cosa negativa in positiva, e al momento ci è riuscito, meno male. Sì. Insomma, la prima partita della nostra nazionale ci ha lasciati veramente perplessi. Adesso, giustamente, come dicono in molti, bisogna ancora salire e mantenere, diciamo, questi risultati positivi che si sono visti, no?
1: Io ti dico, con questo spirito e con questa squadra e con questo tipo di gioco, sì, no, cioè, non stiamo parlando del Brasile, della Francia, però come, secondo me saremmo andati ai mondiali l'ultima volta, cioè in Bosnia non avremmo perso, secondo me. Cioè, vabbè, del senno
0: vabbè,
1: di
0: ma
1: poi
0: tu eri anche convinto che l'Italia sarebbe andata ai mondiali lo stesso.
1: Ma io dico un sacco di
0: cazzate
1: in radio, mi piace dirla grossa e poi chi va a verificare mesi dopo quello che ho detto, a parte te che te lo ricordi? Nessuno.
0: Io me lo ricordo, certo. Vabbè, comunque sia, vediamo, insomma, dai, adesso c'è molta fiducia, anche perché non ci rimane che sperare, dai, non è che abbiamo molte alternative, voglio dire, CT, certo, e Mancini, questi sono i giocatori, ci sono segnali positivi e quindi andiamo avanti.
1: E non diremo chi vive sperando.
0: No, anche perché è vecchia quella lì, è vecchia.

0: Medusa, The Weeknd, la musica di Radio Number One. Allora, Claudio si sta preparando per darci tutte le previsioni del tempo, con una bella tazza di, che ne so, di tisana in mano, ma non fa ancora freddo, dai. Non
1: c'è. Però
0: ancora,
1: arriva, arriva il freschetto. Freddo no, freschetto.
0: Sì, tipo frescazzo.
1: No, frescazzo anche meno.
0: No, perché? Frescazzo, ma scusa.
1: Vabbè, io preferisco il freschetto.
0: Quindi ci prepariamo alle castagne, facciamo le castagne sul fuoco. Va bene. Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
3: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
3: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One, noi siamo gli Spacca Notizie, Fabiane e Claudio Chiari, ogni giorno insieme dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, curiosità, interviste, domani avremo Malika Ayane nei nostri studi, ritrovate tutto sul nostro sito radionumberone.it.

0: si intitola Animal, in diretta qui a Radio Number One negli Spacca Notizie. Allora, vi portiamo a Parigi perché a Parigi c'è stata questa sfilata degli uomini in perizoma. Allora, non ha mandato in tilt il pubblico che era presente, ma ha mandato in tilt il web. Allora, siamo alla Parigi Fashion Week. I modelli di Tom Ford hanno sfilato con maglioni, mocassini, per alcuni alta moda, per altri uno spettacolo da baraccone, cioè con maglioni, capito? Tutti super fashion e sotto il perizoma.
1: No, mi piace il dettaglio sul colore. Alcuni modelli hanno sfilato nudi, coperti solo da minuscoli perizoma rosa pallido o color pelle. Non benissimo, non benissimo. Allora, l'immagine a me onestamente non piace tantissimo, però può essere al mio gusto personale. Voglio dire, a te piace vedere questo tipo di sfilata? A me non tantissimo.
0: Vabbè,
1: però,
0: ma insomma, sai,
1: però magari essere lì, magari prendi anche la parte dello spettacolo, no? Cioè, vieni coinvolto. No, la fotografia non mi dice molto.
0: Ma allora, diciamo che insomma le sfilate adesso stanno diventando molto anche delle provocazioni, sì, perché poi alla fine, voglio dire, molte delle cose che si vedono sulle passerelle non è che poi te le metti. Adesso io credo che molti uomini indossino il perizoma, solamente che non ci vanno in giro chiaramente,
1: ma molti
0: diciamo
1: uomini
0: per strada. Non lo so, immagino di sì, io non guardo sotto i pantaloni, non saprei, però immagino di sì. Però giustamente qualcuno ha detto, vabbè, ma perché li avete fatti sfilare così? Cosa volevate dirci?
1: Non lo so. Io anni e anni di spogliatoio sportivo così non ho mai visto nessun uomo in perizoma, ti devo dire questo, perché qui si legge l'obiettivo di Ackerman, questo direttore, era quello sdoganare il perizoma come un vero e proprio elemento della moda maschile d'alta gamma. Vabbè, questo evidentemente era il suo obiettivo, bisogna sdoganare il perizoma. Adesso mi informo un attimo e vediamo un attimo se per Natale magari chiedo di farmi regalare
0: un perizoma
1: color rosa.
0: No, però qualcuno l'ha buttata un po' più sul fenomeno culturale, no?
1: Sì.
0: Ho detto, per decenni il corpo femminile è stato esposto, fasciato, strizzato, poi una volta che lo si fa esponendo il fondoschiena degli uomini, nasce tutto questo pandemonio, no?
1: Ci sta, sotto questo aspetto è vero, però se tu fai la sfilata dei costumi estivi da bagno, uno dice, ok, come c'è il perizoma da donna, io faccio il perizoma da uomo,
0: sai.
1: Va bene, ma qui in questo caso non mi sembra una sfilata di costumi, c'è la dolce vita sopra, c'è la dolce vita sopra, il maglioncino sopra e il perizoma sotto, non benissimo. No.
0: No. Vabbè, forse perché molti si chiedevano chissà che cosa indossano i modelli sotto. Questo maglione. Lui ha detto, vabbè, ve lo faccio vedere. Per esempio, questo maglione si abbinerebbe a questo tipo di perizoma. Comunque diciamo che l'obiettivo è stato raggiunto perché tutti quanti ne hanno parlato. C'è Sam Smith.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni. Allora rimanete con noi, sono le 12:38 minuti perché sta per arrivare come sempre una grande canzone.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
11: La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
12: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
12: E di interessi?
9: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Beautiful Day, la musica degli U2, protagonisti come sempre del nostro spazio tutto dedicato alle grandi canzoni qui su Radio Number One. Tra l'altro questo è un anno molto importante, perché dato che la band è stata fondata a Dublino, come sapete, nel 1976, partirà una serie di celebrazione proprio per questa ricorrenza del 50° dalla fondazione della band, e ci saranno un sacco di iniziative speciali, anche l'appuntamento con il grande tour che nel 2027 porterà gli U2 negli stadi di tutto il mondo, e speriamo anche in Italia.
1: Li ho visti qualche giorno fa davanti alla loro vecchia scuola, dove si erano formati, no, tanti tanti anni fa, nel cortile della scuola, con un paio di canzoni. Bello quel momento lì, insomma, molto emozionante, penso anche per loro. Allora andiamo nel mondo della Formula 1, una notizia inedita, particolare per il mondo della Formula 1, perché raccontare di questo pilota molto molto famoso, anche lui, Valtteri Bottas, che ha deciso di percorrere i 350 chilometri che separano Sepang in Malesia da Singapore, dove ci sarà il prossimo Gran Premio, in bicicletta, davvero una cosa molto molto particolare. Come mai ha deciso di fare questa cosa, Bottas?
0: Non lo so, dovremmo intervistarlo per chiederglielo. Beh, e quindi non accadrà, perché non lo sapremo, perché non intervisteremo Valtteri Bottas. Diciamo che però, insomma, la Formula 1 è uno sport con un grosso impatto ambientale, sì, quindi per l'inquinamento, no, per le auto, i materiali impiegati, e quindi la decisione di Valtteri Bottas di andare in bicicletta da Sepang a Singapore ha risvolti, diciamo, molto simbolici, sì, no? Ha voluto mandare dei messaggi, e per questo è stato molto apprezzato.
1: Sì, sì, apprezzato, anche perché, voglio dire, Formula 1 sì, ha un grosso impatto ambientale, però almeno lì va in bicicletta, dà un segnale. Poi c'è anche chi l'ha tirato un pochettino in giro, perché ha detto, vabbè, ma se con la tua Cadillac fai zero punti, forse è meglio che ti dai al ciclismo. Un po' cattivelli, però, questi.
0: Chi non ha niente da dire di solito dice delle cattiverie, però insomma, in questo caso, secondo me, il suo obiettivo era quello di mandare un messaggio. E io trovo anche molto carino, perché poi ne hanno parlato, essendo anche un ex pilota, un pilota insomma molto famoso, ne hanno parlato un po' ai giornali di tutto il mondo. Quindi aveva un obiettivo speciale, richiamare l'attenzione sull'inquinamento climatico, e secondo me ci è riuscito.

0: Teddy Swims, The Door, a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie, e tra poco in arrivo c'è One Match.
1: Ci ritroviamo domani con Malika Ayane alle 12, alle 10. Giusto? O alle 10?
0: Sì, Malika Ayane alle 12, noi alle 10.
1: Bene,
0: a domani.
1: Okay, ciao.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One. Gli Spacca Notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, Luna in punto. Subito le notizie, poi arriva One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca. Due persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus. Si contano tre morti. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
4: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nell'area della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Nella notte poi Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni entrati simultaneamente da diverse direzioni e in più ondate. Preso di mira anche un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato almeno due vittime, un 71enne e un 20enne, almeno 9 i feriti. La Russia afferma intanto di aver colpito durante la notte una nave da cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. La Bulgaria comunica che due navi mercantili sono state colpite nella sua zona commerciale del Mar Nero. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. Entrambi i cargo sono stati colpiti da droni. Uno è affondato ed è all'arme. Il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferiscono dal centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna.
3: I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026 assegnato al ricercatore belga Francis Alsan per il ruolo chiave nell'osservatorio Ice Cube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Ad una svolta le indagini sulla morte di Mikel Rokul, 55enne albanese, ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, dopo tre mesi di stop per i problemi al ginocchio, Jannik Sinner alza bandiera bianca e annuncia sui social: mi fermo per curarmi, la mia stagione è finita. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Gioco, set, match, il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio resterà dunque l'ultima istantanea di Jannik Sinner in un 2026 dai due volti. Straordinario per più di sei mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, da incubo negli ultimi tre mesi, con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei, con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapie e ritorni in campo. Adesso si ferma, appuntamento al 2027. Tornerà non più da numero uno del mondo. Zverev lo sorpasserà.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Vediamo che ha ragione, ve vogliamo vedere, vediamo che ha ragione. Buon pomeriggio a tutti da Francesco Lozionasti
7: e da Andrea Brum Brum Ferrari. Buon pomeriggio, caro zio, sei pronto?
0: Sono acquerritissimo. Oggi un match proprio ferro e fuoco.
7: Sai quello che ti aspetta?
0: Io so quello che mi aspetta . E anche se non sapessi quello che mi aspetta, sono pronto all'avventura.
7: Mamma mia ragazzi, ha già spoilerato tutto in men che non si dica. Pensa te, siamo pronti per il match, c'è anche la nostra musica. Allora cominciamo subito One Match.
6: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Pe Merken Cremont, Serena Brancale de Colors su Radio Number One, questo è One Match. Signore e signori, si parte.
1: Più cattivo.
0: Ma si parte, però dove?
1: Si parte dove? Non lo so per dove. A me basta partire, basta viaggiare. Sì, viaggiare.
0: No, fai un baffo al grande Lucio.
1: Perché parleremo di viaggio, parleremo di avventura in questa oretta di One Match, cioè?
0: Pensate a questa situazione, volo quasi gratis, partenza domani, destinazione sconosciuta. Ecco, in quella situazione, cosa fate? La prendete al volo quell'occasione oppure assolutamente no? Cioè, avete uno spirito avventuriero oppure prevale una mania del controllo, diciamo, e deve essere tutto abbondantemente preparato?
1: La faccio facile come sempre. Se vi proponessero domani mattina di partire per una destinazione sconosciuta, voi accettereste questo viaggio a sorpresa oppure no? Vediamo un po' le posizioni.
2: All'angolo di destra, saggio come i consigli di un oroscopo, telegenico come la foto di un autovelox, luminoso come una lampadina fulminata, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Ovvio che non partirei, non ci penso nemmeno, ragazzi. Qui non è neanche una questione di soldi, perché mi dici te lo regalo quasi questo viaggio, ma non è tanto una questione di soldi. O prima mi dici dove si va, altrimenti io non accetto. Solo se conosco la meta, eventualmente parto. I viaggi, secondo me, vanno organizzati nei minimi particolari, anche solo per sapere che cosa mettere in valigia. Che clima c'è.
1: Beh,
0: è importante sapere che clima c'è. Dove dormirò? Che documenti servono?
1: Poi
0: le vaccinazioni.
1: Sì.
0: Non è che può essere una cosa così disorganizzata, perché secondo me è tremendo. Questo è quello che penso io.
1: Va bene. Questo è quello che pensi tu. Adesso vediamo quello che penso io.
2: All'angolo di sinistra, agile come un armadio in ascensore, luminoso come il display sotto il sole, teatrale come uno starnuto al cinema, lo zio Francesco Nasti.
1: Ma vuoi mettere invece l'incognita del non sapere, la sorpresa che comincia prima della vacanza? Esci dalla tua comfort zone. Niente mesi di ricerca, niente TripAdvisor, YouTube, classifiche, recensioni e guarda dove si mangia meglio. No! La vera avventura, quella che ci manca, una storia da raccontare che inizia già da chissà dove mi porteranno, chissà dove andrò. E poi potresti trovare anche il posto dei tuoi sogni, che ne sai tu? È il contrario della vita programmata, già tutti i giorni siamo nella routine, programmazione, cose da fare, orari scanditi. No, io ti porto a vivere la vita vera, quella fatta di una sorpresa, l'emozione.
0: Potresti trovare il posto dei tuoi sogni, ma potresti anche trovare una ciofeca incredibile, no? In questo pacchetto.
1: Vabbè, che sarà mai adesso. Quando scartavi un pacchetto di figurine da bambino, non è che ti usciva sempre il calciatore migliore, però era bello scartare. No?
0: Vabbè, sì, no, però mio. È un'altra cosa, con le figurine era un'altra cosa.
1: Perché hai paura di prendere freddino, ti porto in un posto al freddo e tu hai paura,
0: no,
1: vero?
0: Tu hai paura di perdere la sfida di oggi, di la verità.
1: No,
0: la verità.
1: Assolutamente. Allora, voi ci state a fare un viaggio così, a sorpresa, oppure non

0: Lewis Bleeding Love su Radio Number One, una sfidona di quelle di fantasia da una parte, ma anche pratica dall'altra, perché stiamo parlando di un viaggio a sorpresa. Se vi dicessero domani partiamo, non ti dico per dove, non ti dico per quanto, vuoi venire con me o no? Vediamo cosa fareste.
1: Sì, per lo zio Nasti sarebbe tutto ok, ecco, non sarebbe per nulla un problema, per me invece sì, perché devo organizzarmi per bene, magari anche
0: il
1: lungamente.
0: Pigiamone. Ti vuoi portare il pigiamone di flanella?
1: No ragazzi, anche perché la valigia va organizzata in un certo modo, va preparata in un certo modo. Sono arrivati dei messaggi al nostro numero di WhatsApp, ne ascoltiamo qualcuno, vai.
0: Arriva, attenzione che arriva, piano piano, con tanta pazienza.
2: Tutta la vita viaggio avventura. Io l'ho fatto anni fa, 15 anni fa, con mio papà, con un mio amico, con la mia attuale moglie, in macchina, nel senso prendere la macchina, buttare qualcosa in valigia e andare a caso. Voglio girare a sinistra, giro a sinistra, voglio girare a destra, giro a destra.
0: Alla Battista.
2: Quando c'è di fermarti, ti fermi. Ma è proprio andare in giro così. Dove vado, vado. E quanti bei posti che abbiamo trovato. Tanta roba. Avventura tutta la vita.
0: Oggi lo faresti con un budget per la benzina. Facciamo così, andiamo dove ci pare con 100 euro di benzina e non di più, però, perché devi limitare sta cosa. Però, vedi, primo voto per
1: strano
0: me.
1: Strano però farlo con l'auto.
0: Sì, è strano con l'auto perché effettivamente devi scegliere delle direzioni, quindi vado verso Venezia, verso Roma, verso Torino, devo scegliere.
1: Anche perché sei tu che guidi, quindi grosso modo hai secondo me in mente più o meno un'idea di dove stai andando, guardando i cartelli, quindi è un po' diverso, però se sei
0: però
1: divertito.
0: Però vedi che funziona. Ci sta, nel senso, a me piacerebbe per esempio andare in un posto, però andando a tappe, e lì sì che non ti prestabilisci le tappe, dici vabbè, guarda che bello quel castello là in fondo, andiamo a vederlo, eh?
1: Ma così è già qualcosina di diverso. Diciamo,
0: vabbè,
1: che noi
0: il tuo
1: però
0: problema è il pigiamone di flanella, no, Andrea. Ora, diciamola,
1: no, è
0: cosa,
1: che noi ci
0: dai.
1: Stiamo focalizzando sul biglietto aereo. Ecco, io non è che poi compro un biglietto aereo come compro un gratta e vinci che si fa così a sorpresa. Molto meglio pagare anche qualcosa in più, ma almeno sapere dove si va. Questa è la mia opinione.
0: Va bene, accettabilissima. E voi, da che parte state?

0: Oggi molto molto chiaro, un bel match. Allora, volo quasi gratis, partenza domani, destinazione sconosciuta. Prendete questo volo oppure no? Lo zio Nasty sì, io assolutamente no. Un po' di messaggi sono arrivati, allora direi che possiamo proseguire con i nostri round. Cosa ti ridi?
1: Ridere perché immagino la scena, no? Io ti vengo a prendere, no, non vengo. Ma andiamo, Andrea, ma che te frega, vieni con me.
0: Ma infatti ti dico, non avrei voluto fargli addio al celibato per questo motivo.
1: E invece l'hai fatti. Dimmi, alla fine ti sei divertito?
0: Sì.
1: Allora, vabbè, dai, messaggi.
2: Ciao, Laura da Bergamo, ma senza il minimo dubbio con lo zio Nasty. Basta che mi dicano che vai al caldo o al fresco, io la valigia è subito fatta. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Esatto, e poi c'è questa Rosanna che ci scrive.
0: Per me finalmente il voto. Dice: buongiorno, io 30 anni fa avrei accettato tranquillamente, ora no. Perciò sono dalla parte di Andrea, invece per mio marito non ci sono problemi. Perciò è dalla parte di zio Nasty. Ma siccome aggiungo io a scrivere Rosanna, il voto è per me. Grazie.
1: Allora sappiate che un messaggio uguale un voto. Non è che si può mandare un messaggio cumulativo per la famiglia. Però è bello votare anche così. Quindi continuate a votare naturalmente. Al 393 444 0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Ogni sera dalle 23 all'alba
5: immergetevi in Number One Nights,
4: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
5: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
4: Number One Nights, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Cosa per te, Ligabue su Radio Number One in One Match. Ligabue che è ospite speciale di quest'ora qui su Radio Number One.
1: Caro Andrea Ferrari, caro Brum Brum.
0: Sì.
1: Se tu ti fidi di me, io ti porto a fare un bel tour. Ti faccio vedere tutta Correggio, tutta Modena, tutta Reggio Emilia, tutta la zona dintorni a sorpresa assoluta.
0: Allora,
1: vedrai come ti facciamo divertire.
0: Accetto, perché mi hai detto già tutte le mete. Quindi
2: e non vale, tu devi sapere in generale questa cosa. Va bene, allora, devo dire, al di là di tutto, che non mi aspettavo un match così equilibrato. Perché probabilmente nella mente umana c'è una parte di avventura e una parte invece che vorrebbe un'organizzazione, una precisione.
0: Allora ripetiamo lo scenario, facciamo finta che sia sera, vi arriva una proposta incredibile, c'è un volo domani a un prezzo stracciato, quasi gratis, c'è solo un piccolo problema, non sapete dove va, sapete l'aeroporto di partenza, sapete l'orario, magari sapete che c'è un posto per voi sull'aereo, però la destinazione viene comunicata solo dopo aver accettato, è quella che viene comunemente chiamata, non l'abbiamo ancora detto, la formula del flight roulette, e cioè
2: esiste
0: caso comunque l'offerta disponibile a scegliere quella che è la destinazione.
2: E allora sentiamo altre voci e leggiamo altri messaggi. Per esempio c'è Andrea che scrive: buona giornata a voi, io non lo prenderei quel volo, quindi voto Andrea.
0: Era Luigi che vota Andrea. Comunque,
2: scusa, grazie. Leggevo Andrea per Andrea.
0: No,
2: vabbè, basta a guardare capello anche tu. Sentiamo una voce.
3: Una volta, se non ero tutta iper organizzata, non l'avrei mai fatto. Adesso non me ne frega più.
0: Ma cos'è il contrario?
2: Sì, contrario di quello di prima. Cioè, in gioventù lei non l'avrebbe fatta perché era un po' bacchettona, forse era un po' precisina. Adesso invece ha capito, con la matura età, che bisogna affrontare le avventure, bisogna prendere la vita un po' così, come viene, godersela.
0: Chisten un colpo basso.
2: Un colpo basso per te. Vai.
0: Dice: mi hanno proposto di andare a Capodanno a Miami. Ho accettato perché è Miami e a Capodanno ci sono 25 gradi. Però se dovessi congelare, allora sto a casa mia. Meglio avere un'idea di dove si sta andando. È quello che dicevo all'inizio.
2: Ma finite. Questo è un altro del pigiama di flanella.
0: Se pensi di fare un Capodanno, non sai dove, ti portano sul cucuzzolo della montagna.
2: Sul cucuzzolo della...
0: Io non so se vengo, perché non mi piace tanto il freddo. Continuate con i vostri messaggi. Intanto Amy Winehouse con Our Day Will Come.

0: La voce di Amy Winehouse. Che voce, ragazzi. Andrea Bello!
1: Ci sono.
0: Viaggio sorpresa con me. Se ti do solo un indizio. Un indizio. Vai. Questo. Vieni con me. Vieni con me.
1: No, allora.
0: Come no? Poi io faccio divertirti. Faccio divertire tanto.
1: Però gli indizi non sono male. La musichetta mi ispira. In questo caso sì. Almeno un indizio. Datemelo. Perché altrimenti diventa
0: io indizio,
1: complicato.
0: Io faccio indizio. Tu diverti tanto. Tanto, tanto, tanto.
1: Ma mi non penso che in Giamaica parlino così. Mi sembra
0: più giamaicano che prova a parlare italiano.
1: Bottiglia,
0: così. Ma non è vero. No. Ma non è vero. Giamaicano che magari con l'italiano non ha tanta confidenza. Però vedi, parti magari ti portano in Giamaica.
1: Ho capito. Però io non posso sapere. Non posso non sapere qual è la destinazione, perché non posso portare il costume per piumino, è l'infradito, e poi porto però anche gli scarponi e poi l'ombrello.
0: Allora ti do un consiglio, sono qui solo zio, ti do un consiglio come do un consiglio, sì, a tutti. Se vi dovessero proporre questa cosa, che dovete fare? Accettate. Poi non vi portate niente sul posto. Ormai il negozietto cinese c'è dappertutto. Ti compri lì tre cazzate, 5 euro e sei a posto. Io l'ho fatto più di una volta.
1: Mamma che...
0: vabbè, andavo vestito un po' maluccio perché compri le cose. Ma che te frega? Sei in vacanza 5 giorni.
1: Anche perché poi ti regalano il volo quasi, però poi che bagaglio. Cioè, c'è il bagaglio.
0: Fai il nessun bagaglio. Compri le cose lì e le lasci lì, non te le riporti indietro.
1: Messaggi, dai, messaggi.
0: Ascolta, Vox Populi, Vox
2: Dei. Io, sia in gioventù che adesso in vecchiaia, se mi offri un viaggio gratis parto subito.
0: Giusto.
2: Ma non ci penso due volte.
0: Giusto.
2: Ci mancherebbe. Ciao belli, un saluto da Michele da Milano.
0: Bravo Michele, tu sposi la mia causa, la mia filosofia. Adventure, adventures.
1: Ma come siete veniali, perché basta solo così. L'acquolina in bocca vi arriva perché il volo, attenzione, è gratis, capito?
0: Non guasta, non
1: e
0: guasta.
1: Tutto il resto invece dove lo mettiamo? Non è che salgo su un aereo senza sapere dove atterro, perché non è quella. Quella non è avventura, come dici te, come dicono gli ascoltatori. È una puntata di, non so, di
0: rischiatutto. Il nuovo rischia tutto. Il rischio è parte del divertimento.
1: Non era proprio così, rischia tutto, caro mio. Piuttosto scherzi a parte, perché effettivamente è un bel problema. La musica di Radio Number One continua, c'è Sombra.

0: Number One,
1: la tua
0: l'altro...
1: canzone, vedi, il mio corpo non è pronto ad affrontare un viaggio a sorpresa. E allora ti porto in un altro posto a sorpresa, ti do quest'altro indizio. Vuoi non venire? Vuoi non venire a ballare una bella taranta, a mangiarti due prodotti tipici?
0: Questo però è un colpo basso, sempre. Perché sai che amo la Puglia, quindi... Quindi ci tornerei subito, ecco, in quel caso lì sì, però so cosa portarmi in Puglia, capisci?
1: Ma tu devi quindi affrontare funziona. Il rischio, non te lo dico prima, adesso ti ho dato l'indizio. Metti che hai rifiutato la Puglia, cosa fai dopo? Ti penti amaramente?
0: Un pochino sì, però se invece rifiuti un'altra destinazione che non è la Puglia, ma una destinazione in cui là non c'è nulla, non puoi fare nulla, non è proprio il tuo ideale di vacanza, cosa fai una settimana là? Che non passa mai il tempo.
1: Mistico. Di misticanza.
0: Rifletti su te stesso, ho capito. Vabbè. Da che parte state? Allora, se doveste partire domani così al volo, a proposito, prendete un aereo così come se niente fosse, senza sapere la destinazione, quindi spirito avventuriero, oppure volete sapere tutto prima? Numero per i vostri messaggi al 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai? La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo!
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: caso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E attenzione, caro il mio Andrea Brum Brum Ferrari, è vero? Siamo addirittura arrivo, ci sono gli ultimi minuti per votare. Siamo, devo dire, in una sfidone, in quasi pareggio, e quindi ti lancio...
1: No!
0: Assolutamente! Un momento a tradimento!
1: Solitamente te la lancio io questa cosa.
0: Non è che sono pirla io, che tutte le volte me lo lanci tu, devo subirla. Stavolta vediamo come rispondi.
1: No, non sono pronto.
0: Allora, caro Andrea Brum Brum Ferrari, tu mi contesti del clima terribile che potresti trovare? E io ti rispondo, è proprio questo il bello. Magari scopri che con la pioggia una città è ancora più bella.
1: Ma io non voglio in realtà scoprire la destinazione insieme al pilota. Cioè, capisci?
0: Però metti che ti stai precludendo la bellezza di una città che non conoscevi, anche se c'è brutto tempo e c'è freddo.
1: Ma se invece, come già dicevo, mi capita una città che odio fortemente, che non ci sarei mai voluto andare?
0: Pazienza, una vacanza non è un esame, non deve essere perfetta per essere divertente. Anzi, ti faccio quest'altra domanda: non è che per caso le vacanze più divertenti sono state quelle con più difficoltà, dove ti sei trovato con gli amici, con la moglie, con i parenti a districarti, e questa cosa poi a lungo termine diventa divertente?
1: Quelli sono ricordi che rimangono, ma sono ricordi terribili, quindi tanto meglio se quelle cose poi non fossero capitate. Questo è quello che penso io.
0: Poi,
1: meglio qualcosa che fili liscio.
0: L'ultima, e chiudo qui. Quindi tu non ti fidi di chi ti propone. Tu sei un malfidente. Tu non ti fidi di chi ti propone un viaggio così a caso.
1: Un pochino hai ragione, perché io preferisco tenermi proprio tutto sotto controllo. Quindi se la compagnia mi dice sorpresa, io rispondo no grazie, io preferisco una destinazione. Ditemi la destinazione.
0: Mi ricorderò di queste parole a Natale, quando ti devo fare un regalo, perché... Va bene, dai, gli ultimi minuti. Votate, votate, votate!

0: dire una cosa.
1: Ecco, Tenzi proprio... quando dice così, pericolo sì. per tutti, prego.
0: Perché quello che parte senza sapere dove va, cioè sì. in questo caso lo zio Nasti, è lo stesso, dimmi che non è vero. Ecco, infatti, che prima di andare al ristorante vuole sapere il menù, guarda le recensioni, controlli le foto dei piatti e scegli il tavolo su Google.
1: No,
0: ma... strano, perché solitamente sono quelli che facciamo gli avventurieri, cioè non andiamo in vacanza senza sapere o facciamo
1: il figlio. Ripeto, il mio programma preferito è Pechino Express, io mi mangio pure gli scorpioni, mi mangio pure i boa.
0: Ascolta.
1: Tu invece sei quello che come al solito dice chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quello che lascia e non sa quello che trova. Paura, eh.
0: Ma se tu sei davvero quello della sorpresa.
1: Sì.
0: Ecco, sei davvero uno da sorpresa in tutti i sensi oppure solo quando il volo costa 9 euro?
1: No, non è quello.
0: Io
1: adesso non è che voglio ammettere di essere uno per la sorpresa, poi vado di là nell'ufficio e mi fate trovare il cobra a sei denti sotto la scrivania, perché voi il conosco io questa radio qui.
0: Ti stavo dando dello spilorcio, diciamo.
1: Spilorcio io!
0: Perché dici che ti piace la sorpresa solamente perché non costa nulla il volo che prenderesti domani.
1: Mi appello Federici, sarei spilorcio io. Quello che paga il caffè a tutti i giorni. Adesso spilorcio io adesso.
2: Io vorrei capire chi ha vinto, soprattutto perché Andrea Brumbu Ferrari è già un po' incazzato.
1: Sì,
2: quindi
1: potrei
2: capire da questo. Sei notato che sta prendendo tempo.
1: Allora lo dobbiamo dire. È come il Natale, la decretazio.
0: Arriva.
1: Quando arriva.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Di un punto solo ha vinto lo zio Francesco Nasti.
1: Yes. Avventurieri, andiamo, partiamoci e andiamo.
0: Gli amanti del flight roulette, come si usa dire. Ecco, il nome della formula è questa, quindi vabbè. Voi fate sti viaggi a sorpresa, partite pure domani, non tornate più.
1: Sai cosa dobbiamo fare, Federici? Come quando nell'A-Team dovevano addormentare Pie Baracus per fargli...
2: per non farlo volare o in aereo o in elicottero.
1: Esatto. Così dobbiamo fare con Andrea, noi lo addormentiamo e ce lo portiamo via.
0: Vabbè, ragazzi, il mio viaggio a sorpresa è sempre quello su Google Street View.
1: Che triste.
0: Grazie zio Nasti per essere stato con noi. Mi dispiace che hai vinto, però domani e rivincita per forza.
1: Assolutamente, grazie a te Andrea Brumbu Ferrari. Adesso tocca a Stefano Federici con il suo PN1.
2: Posso ringraziare te zio Nasti e soprattutto Brumbu, grazie per aver viaggiato
0: con questa compagnia, certo, mamma mia.
1: A domani, un buon pomeriggio, ciao.
4: One match. E tu, da che parte stai?
5: Tutta la musica che cerchi

0: Mancano pochi istanti alle 14, tra pochissimo il PN1, ma prima le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Carburanti, da oggi stop allo sconto sul gasolio per la prima volta da marzo, nessun beneficio fiscale. Il rincaro è dunque di 6,1 centesimi, in media significa 3 euro in più sul pieno. Eni chiarisce, il tetto sul costo resta, ma aumenta comunque il prezzo alla pompa. La guerra Russia-Ucraina, 2 persone sono morte e altre 9 sono rimaste ferite nel massiccio attacco di Kiev con droni sulla regione di Mosca. Raid russo invece a Zaporizhia, sul ponte che attraversa il Dnipro, 5 i feriti. Violenta esplosione ieri sera a Bergamo, nella zona di Borgo Santa Caterina, all'interno di un'abitazione. La causa potrebbe essere una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 9 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. La palazzina teatro della deflagrazione è stata evacuata, facendo rimanere sfollate circa 50 persone. Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Mikel Roku, il 55enne albanese ritrovato in avanzato stato di decomposizione il 6 luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. A finire in manette sono stati la moglie 45enne della vittima e il suo nuovo compagno di 52 anni. Scontri tra tifosi nel derby Torino-Juventus del 24 maggio scorso, emessi 22 divieti di dimora e 42 DASPO. Misure cautelari sono state eseguite oltre che a Torino anche a Milano, Genova, Modena, Treviso, Como, Monza e Cuneo. 2 uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv, esibendo 2 passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi di Bologna. I 2 sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera, che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Sono stati denunciati. Il patrimonio di Elon Musk è tornato a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari, raggiungendo esattamente la cifra di 1.040 miliardi. E quanto ha reso noto Bloomberg, dopo una crescita di 65 miliardi di dollari in una sola giornata. In atteso annuncio di Yannick Sinner, tornerà in campo ma soltanto nel 2027. Il ginocchio ha bisogno di terapie, devo pensare alla mia carriera, dice il campione azzurro. Il numero uno al mondo nei prossimi mesi continuerà dunque con la terapia conservativa. Calcio a Bologna, l'Italia batte ancora la Turchia, stavolta per 3-1 e chiude la sosta al secondo posto nel girone di Nations League. Avvio poco brillante degli azzurri, che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, dove arrivano anche i gol di Calafiori e Pio Esposito, entrati dalla panchina. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
5: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
4: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
6: Signora, pronto?
7: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
4: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
8: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Signori, buon pomeriggio, tocca a noi.

Secondo appuntamento della settimana con il PN1, 3 ore ricche di divertimento, animazione, giochi, 3 tutti contro tutte, tra mezz'ora circa l'enigma della Sfinge, 1 ora dopo ci saranno 2 voci misteriose da indovinare e intorno alle 4 di questo martedì pomeriggio il ritorno della Malefica con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Voi come state? Avete iniziato con il piede giusto questa giornata di martedì 6 ottobre o con quello sbagliato? Tra pochissimo vi porterò a Torino perché durante un

0: la nuova di Madonna, sentita qui su Radio Number One, pezzo che apre il sipario al nostro martedì pomeriggio. Buon pomeriggio, benvenuti, benvenute. Saluto il mister, come sempre presente.
1: Ciao Stefano, il mister Marcello presente, ti ascolto. Buon

0: alla nostra nazionale. Bravo Roberto!
1: Stefano!
0: Ehi!
1: Hey. Tonnato sei!
0: Tonnato!
1: Ciao bello!
0: Grazie, bentornato anche a te!
2: Ciao Stefano, ben arrivato! Pitto sempre in prima linea!
0: Grande Pitto!
2: Ciao, buon pomeriggio, buon PN1 a

0: sorridere.
1: Andiamo, andiamo.
2: Ciao Stefano, buon pomeriggio. Sì, mi sono alzato col piede giusto stamattina.
1: Bello, bello.
2: Ciao,
1: bello.
2: Marco da Biella.
1: È importante alzarsi con il piede giusto.
3: Ciao Stefano, oggi Massimo Piccione c'è per tutta la durata della trasmissione.
1: Ho paura.
3: Dicevo, sì. E...

0: messo.
1: Vai, fai il verso.
0: Mi sono messo a dire così.
1: Perfetto, perfetto, grazie.
2: Ciao Stefano, sei meraviglioso.
1: Grazie,
2: sei
1: tesoro.
2: Sei fantastico ed hai una bellissima voce. Un bacio a tutti da Desenzano del Garda.
1: Saluto te, amica mia di Desenzano del Garda, e a tutti gli amici che in questo momento stanno prendendo il sole sul lago di Iseo, il lago di Garda, il lago di Como, il lago d'Idro. Benvenuti e benvenute. Siete su Radio Number One. Come anticipato 4 minuti fa circa nella diretta del martedì, andiamo a Torino perché durante un litigio questo ragazzo ha gettato di tutto dalla finestra e ha smaltito un forno a microonde, cioè ha smaltito, l'ha proprio lanciato dalla finestra. Quindi da qui il primo argomento di oggi, cioè siete mai arrivati al punto di non ritorno durante, che ne so, un litigio con amici, parenti, conoscenti, con il vostro lui, la vostra lei, talmente arrabbiati da arrivare a prendere un oggetto, il primo che vi capita, di medio taglio, e non solo lanciarlo, che ne so, dal terrazzo, dalla finestra. Io conosco alcune persone che quando si arrabbiano prendono la prima cosa che capita e la lanciano dalla finestra. A Torino è volato un forno a microonde dalla finestra, naturalmente qualcuno ha visto, ha segnalato il tutto e questo signore o ragazzo è stato denunciato. Quindi, tornando a noi, siete mai arrivati al punto di non ritorno durante un litigio? Cioè, quando vi sale talmente tanto la rabbia da prendere in mano qualunque cosa e lanciare, facendoli diventare oggetti non identificati?
3: Ciao Stefano, serviva a me quel forno a microonde che hanno buttato giù dalla finestra, sono andato a comprarlo proprio l'altro giorno. Se per caso da qualche altra finestra buttano giù un televisore, mi serve anche quello, Full HD 4K 43 pollici, grazie, ciao ciao.
1: Grazie Pat. 393-444-0444, stiamo parlando dei litigi in cui perdi talmente le staffe da non ragionare più, quindi talmente arrabbiati da lanciare oggetti non identificati per così smaltire la rabbia. Vi è mai capitato?

Kungs con Easy Bisou, la loro canzone intitolata All Night Long, che abbiamo ascoltato adesso nel live del martedì qui su Radio Number One, dove con voi ho iniziato a parlare di persone che durante i litigi perdono le staffe, ma perché giustamente gliele fanno perdere. A Torino, durante il litigio con la compagna, questo ragazzo ha gettato di tutto dalla finestra, anche un forno a microonde, ed è stato denunciato. Quindi vi ho chiesto: siete mai arrivati al famoso punto di non ritorno durante un litigio con

0: da una stanza all'altra?
1: Allora, molti molti anni fa, quando c'era ancora buon'anima di mia mamma, che faceva un po' girare le scatole per la scuola, è volata la mia cartella, compreso di tutto all'interno nel giardino sotto. Fortunatamente il giardino era nostro, eh. Quanto ho fatto disperare la mia povera mamma, a pensarci adesso.
0: Eh sì. Io ricordo invece una padella di patatine fritte volate dalla finestra perché io non le volevo mangiare. Oggetti non identificati sparsi nel mio giardino.
2: Stefano, ma se conosci qualcuno che dovesse lanciare una borsa, una 24 ore,
0: ti chiamo.
2: Un portafoglio pieno possibilmente, chiamami che arrivo subito.
0: Sarà fatto, amico mio. Sentiamo un'altra esperienza.
3: Buongiorno, sono Francesco da Milano. Sì, io una volta ero già arrabbiato per i fatti miei e sono andato a fare un giro con mio figlio sul Naviglio. Praticamente è successo, sai, quelli quelle persone che ti offrono dei fiori e tutti i costi.
0: Sì, il rosario, su giù. Il famoso rosario.
3: Cioè, io ho detto no, la prima volta. Lo incontravo sempre passando, facevamo la vascata, mantendere, no? Cioè, sì, no, a un certo punto mi ha fatto veramente arrabbiare perché me l'ha messo in faccia, l'ho preso e l'ho buttato giù dentro il Naviglio.
0: Ma no.
3: E se n'è andato.
0: Ma povero! Ma
3: e no. I fiori sono rimasti in acqua, a prendere acqua. E vabbè, capita, quando uno poi perde pazienza, così.
0: E voi, giustamente, non lo sto chiedendo. Avete mai preso in mano oggetti lanciandoli poi per smaltire la rabbia causata da un litigio con amici, parenti, fidanzati?

0: canzone meravigliosa Kintsugi, la nuova di Elisa, sentita qui su Radio Number One. 14:21, siete mai arrivati al famoso punto di non ritorno durante un litigio con amici o parenti, lanciando qualunque cosa vi fosse capitata in mano in quel momento? Ne stiamo parlando.
1: Ciao Ste, sono Gigetto. Io un ricordo non di perdere staffe ma di contentezza nel lontano 2006, quando semifinale Germania-Italia, aveva segnato il secondo gol del Piero, avevo in mano i piatti della pizza con le pizze, sono volate nel parcheggio, ho iniziato a saltare come un grillo a squarciagola. Quello è il mio più bel ricordo, per il resto
0: grazie,
1: tutto regolare.
0: Grazie Gigetto, ciao bello. Federico, Joste, quando ero giovane, o meglio quando era giovane mia sorella, lasciava sempre in giro di tutto. Una sera mio papà si è trovato davanti una bottiglia d'acqua di vetro e ovviamente arrabbiato dalla situazione l'ha scagliata contro una porta, anche questa di vetro, risultato bottiglia e porta in frantumi. Olè! Grazie Federico per averci riportato questa notizia. Benedetta da Brescia, mi sono arrabbiata tanto però non sono mai arrivata a lanciare qualcosa. Grazie anche a te, anche alla nostra amica Piera. Io non ho mai lanciato nulla dalla finestra, nemmeno in casa, magari qualche parolaccia rivolta casualmente a qualcuno che mi stava sugli zebedei in quel momento. 393-444-0444 è il nostro numero per partecipare ai sondaggi, per rispondere anche ai quesiti, ma soprattutto per giocare incontrando tra pochissimo Abdullah in compagnia in spiaggia Sharm el Sheikh della nostra peggior amica o miglior nemica. Tra pochissimo la Sfinge con l'enigma del 6 ottobre. Su Radio Number One c'è
2: DN1. Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi! Le donne al volante! Donne al volante! Da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One!
5: Tutta la musica che cerchi è qui!

Italia. Sono le 15.31, vi porto per qualche istante a Udine perché una nonna è andata a scuola, ha preso il nipote, ma era quello sbagliato, lo ha portato agli allenamenti e lì si sono accorti.

nonna completamente ignara e soprattutto un bambino che per qualche ora, pensate, si è ritrovato con la famiglia sbagliata. Il tutto, come vi ho detto, è successo a Udine, dove un semplice, cioè un ritiro da scuola si è trasformato praticamente in una scena da commedia degli equivoci. Cosa è successo? All'uscita delle lezioni un papà si è presentato come ogni giorno per prendere il figlio alle elementari e accompagnarlo a casa, ma del bambino non c'era nessuna traccia, cioè non era lì ad aspettarlo e soprattutto nessuno sembrava sapere dove fosse finito suo figlio. Quindi sono iniziati così minuti interminabili di preoccupazioni, telefonate, ricerche, crescente ansia, ci credo, e l'ultima cosa che il padre avrebbe potuto immaginare era che il figlio fosse tranquillamente in giro con la nonna di un altro bambino. Cioè la signora infatti sarebbe arrivata a scuola per prendere il nipote, ma diciamo complice una notevole somiglianza nell'abbigliamento avrebbe preso il bambino sbagliato. Cioè pensate alla scena. E il bello è che la nonna non si sarebbe accorta di nulla, cioè convinta di avere con sé il nipote, avrebbe proseguito normalmente con il programma della giornata accompagnando il bambino alle attività previste, compreso addirittura l'allenamento di calcio. Ed è stato proprio sul campo che l'equivoco è finalmente venuto a galla, perché l'allenatore, vedendo arrivare un bambino che non aveva mai visto prima, avrebbe guardato la signora e domandato con tutta la naturalezza del caso: mi scusi signora, ma questo bambino chi è? E la nonna insospettita l'ha guardato e fa: Madonna, non è Carmelo? E così il tutto fortunatamente si è risolto nel migliore dei modi per la nonna, il papà, il bambino e soprattutto la squadra di calcio, che si chiedeva chi fosse quel calciatore. Shut up!

0: caso il nipote sbagliato lo ha portato in giro per il paese, a un certo punto lo ha consegnato nelle mani dell'allenatore, che si è accorto dello sbaglio, era vestito più o meno uguale a suo nipote vero. Lei sbadatamente è andata a scuola, ha beccato il bambino, gli ha dato la mano, e questo bambino probabilmente è rimasto zitto per tutto il tempo, non si sa se è spaventato o no dalla signora, e l'ha seguita fino al campo d'allenamento. Quindi abbiamo praticamente un bambino rimasto a scuola incustodito, cioè nella scuola, senza che la nonna lo prendesse, l'altro cercato dal papà invece in giro con questa signora che non era sua nonna.
1: Beh ragazzi, bella fiducia, la nonna rimbambita al 100%, il bambino rimbambito pure quello, perché io quando avevo 2 anni, se arrivava uno a dirmi che era il nonno e non lo era, mi accorgevo, ragazzi.
0: Siamo tutti rimbambiti.
1: Andiamo male.
0: Andiamo malissimo, secondo me siamo tutti fusi, e più il tempo passa più diventiamo fusi.
2: Ma io mi chiedo, ma il vero nipote della nonna dove era finito?
0: E il vero nipote della nonna era rimasto all'asilo ad aspettare che la nonna venisse a prenderlo. La nonna era andata a prenderlo, ma ha beccato un altro bambino che aspettava tecnicamente il papà, che non era arrivato. L'allenatore poi ha detto: ma chi è questo bambino?
3: La mia domanda in tutto questo è: il bambino non ha mai parlato?
0: No.
3: Non ha mai detto: ma tu non sei la mia nonna?
0: No.
3: Ma dove mi stai portando?
0: No.
3: Niente.
0: Niente.
3: Cioè, mia figlia di sicuro, se la prendeva un'altra nonna, avrebbe detto: ma tu non sei mia nonna.
0: Giusto, giusto. Ottima considerazione. Signore e signori, ma abbiamo il massimo esperto di bimbi presi per caso.
4: Ma come si fa a sbagliare il bambino? Noi esseri umani siamo diversi uno dall'altro, non siamo tutti uguali come sono tutti uguali i piccioni. Cucù, cucù, cucù. È vero però, Stefano.
0: Signore e signori, era la voce del paziente zero.

0: dopo aver commentato quello che è successo a una nonna di Udine che sbadatamente è andata a prendere suo nipote alle elementari, ma non era suo nipote, era un altro bambino vestito in modo praticamente uguale, l'ha scarrozzato in giro per il paese e poi l'ha portato addirittura agli allenamenti di calcio, e lì l'allenatore si è accorto allo sbaglio e gli ha detto: signora, ma questo bimbo chi sarebbe?
1: Nonna del bambino, bevi di meno.
0: Poverina, dai.
2: Sì, ma metti che questo bambino invece a calcio era un campione confronto dell'altro. Ah. Che ci guadagnava poi per un errore così banale?
0: La nonna.
2: La squadra di calcio.
0: O la nonna dell'altro bambino.
3: Sono ragazzacci, non dire nipotino se non ce l'hai nel sacottino.
0: Ma cosa?
3: A voi studio.
0: Tutto a posto oggi, ragazzi?
4: Ti dirò, Stefanino. Io non ho mai preso la bambina sbagliata, però la mia me la sono dimenticata a scuola, quindi non so fra me e la vecchia chi dei due è il più fenomeno.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo!
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: una grande canzone di Culture Club sentita qui su Radio Number One, come sempre grazie ai nostri programmatori, grazie alla nostra macchina del tempo, ogni ora più o meno al minuto 45 riusciamo a tornare all'indietro per rivivere le emozioni degli anni 70, 80, 90 con queste grandi canzoni. 10 minuti dalle 4 di pomeriggio, siamo pronti per rigiocare con il secondo giochino, questa volta legato al tutti contro tutte, due voci da indovinare nel più breve tempo possibile. Torniamo all'indietro nel tempo con una scena epocale nel mondo della televisione e soprattutto di quei programmi che molte persone come voi guardavano, soprattutto il pomeriggio e la sera. Torniamo all'indietro nel tempo, raccontatemi con un messaggio vocale quali sono questi due personaggi e a chi appartengono queste due voci.
1: Attenzione!
2: Figurati, adesso si rifà perché non aspettano che si dica.
3: Beh, senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor. Se tu non sei d'accordo, non lo dici. Se la signora lo è, lei può dire quello che vuole, ma tu no. Comunque, io non lo faccio. Arrangiate. E così imparerà, va bene? Arrangiatevi. Vada in onda e voglio vedere che cosa succede. Non siamo degli imbecilli. Chi può essere più stronzo? Io una così la caccerei sui due piedi.
2: Ma io me ne vado anche subito.
3: E me l'ho già detto un paio di volte che non lo deve fare.
2: Ma io me ne vado anche subito.
3: Vai.
2: E vado.
3: Vai,
2: okay.
3: Se vuoi andare vai, e così ti faranno caos.
0: Grande, una scena pazzesca con un uomo e una donna. A quali personaggi appartengono queste voci?

0: un'altra canzone dell'anno, quella dei Pinguini Tattici Nucleari, canzone dell'estate che ci sta accompagnando anche all'inizio dell'autunno 2026. Era sorry, scusa, lo sento. Siete su Radio Number One, c'è il secondo gioco legato al Tutti contro Tutte con una scena pazzesca, epocale. Siamo più o meno negli anni 90 quando lui si incazzò talmente tanto con lei da abbandonare la sponsorizzazione in atto. Ecco la scena.
1: Attenzione!
2: Figurati, adesso si rifà perché non aspettano che si dica.
3: Beh, senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor. Se tu non sei d'accordo non lo dici, se la signora lo è lei può dire quello che vuole, ma tu no. Comunque io non lo faccio.
0: Io non lo faccio, disse e se ne andò furioso, grazie alla nostra Vale che dice hai tirato fuori una scena pazzesca, una tresciata unica. Lo so Vale, lo so. Però c'è qualcuno che tecnicamente è riuscito a dare la risposta sbagliata.
4: Mike, buongiorno, Antonella Clerici. Ciao no. Eddie Guglizzolo.
0: Eddie, non è la Clerici, non è la Clerici.
5: Sono Mike, buongiorno, è Antonella Elia. È legato a un episodio della Ruota della Fortuna in cui una vincitrice si rifiutò di ricevere in premio una pelliccia e la Elia si dimostrò a favore della concorrente. Ciao a tutti.
0: Signore e signori, è lui praticamente il nostro numero uno con la descrizione totale. Io ho detto è il numero uno perché ha fornito veramente tutti i dettagli, anche se il vero numero uno è lui.
6: Antonella Elia, Mike, buongiorno. Luca da Cremona, ciao.
0: Luca da Cremona, sei sul gradino più alto del podio, grazie. Volevo far ascoltare anche la considerazione del nostro ascoltatore che ha descritto il tutto.
7: Mike, buongiorno. E Antonella Elia, Gigi da Villa d'Almè.
0: Anche Gigi da Villa d'Almè in top 10, complimenti.
8: Mike, buongiorno, Antonella Elia, il mitico Allegria.
0: Sì,
8: ciao
0: sì,
8: a tutti,
0: sì,
8: Franci,
0: sì,
8: da Bergamo.
0: Sì, sì. Grande Franci.
9: Mike, buongiorno, Antonella Elia, Enrico Valbrembo.
0: Enrico Valbrembo.
10: Mike, buongiorno, Antonella Elia, ciao Gisella da Faradano.
0: Brava Gisella.
11: Antonella Elia e Mike, buongiorno, la ruota della fortuna.
0: Esatto, bravo.
12: Antonella Elia e Mike, buongiorno da Cristian e mamma Monica, Chiuduno, Bergamo.
0: Bravissimi, bentornati Cristian e mamma Monica, come state?
13: Ciao Antonella Elia e Mike, buongiorno. Simona D'Arese, ciao.
0: Bravissimi
14: Antonella
0: tutti.
14: Elia e Mike, buongiorno. Elena Codogno.
0: Sì.
15: Ciao e Mike, buongiorno e Antonella Elia. Giosi da Sirmione.
0: Ci scrivono dalla Sardegna, messaggio per la Vale, se il villaggio in cui è stata potesse parlare, altro che Mike Buongiorno e Antonella Elia, tra pochissimo rigiocheremo, questa volta con la Sfinge e con la parola nascosta nel sarcofago.
16: Su Radio Number One c'è il PN1.
17: Tutta la musica che cerchi è qui.
16: Never gonna move in dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds stay with me.
17: Radio Number One è dove vi

0: pomeriggio, buon martedì. Tra pochissimo ritornerà la malefica Sfinge in diretta dall'Egitto con la parola nascosta nel sarcofago, ma intanto, giocando con il tutti contro tutti, abbiamo raggiunto le 4 e un minuto, ci sono le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Proseguono gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Nella capitale russa è andato in fiamme un deposito di petrolio e sono morte due persone per un maxi attacco ucraino con 650 droni. Ci sono poi tre vittime nella regione di Zaporizhia per un attacco condotto con un drone ucraino contro un minibus. Il Cremlino intanto respinge le accuse sulla guerra ombra contro la Germania ipotizzate da Berlino. Jessica Moretti, proprietaria delle Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo dello scorso capodanno a Crans-Montana. Secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, la pratica è al vaglio di un'assicurazione che ha chiesto alla procura del cantone il nulla osta per l'eventuale versamento. Per il presidente degli Stati Uniti Trump, l'aumento dei prezzi del carburante è un piccolo prezzo da pagare per la sicurezza, lo ha detto riferendosi ai cittadini americani. Anche perché il tema lì è diventato particolarmente sensibile per l'amministrazione in vista del voto di novembre. In Italia intanto si è deciso di stoppare le accise mobili sul gasolio e per la prima volta da marzo non ci sono benefici fiscali, il rincaro è di 6,1 centesimi. Sport: Jannik Sinner si ferma fino al 2027. La mia stagione si chiude qui, ha detto il numero uno al mondo, che preferisce pensare a lungo termine e svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.

0: detto tra noi, Malika Ayan, che sarà in nostra compagnia domani alle 12 con gli Spacca Notizie qui su Radio Number One, quindi non perdetevi l'intervista con gli Spacca Notizie, Claudio e Fabiana, domani alle 12 insieme a loro Malika Ayan. Signore e signori, ecco un personaggio che un tempo era brillante perché giustamente in pochi secondi indovinava tutto e con il passare dei giorni non è più quello di un tempo. La lamentela in diretta adesso.
1: Ah Stefano, o gli enigmi sono difficili, sempre più difficili, oppure non riesco ad essere nella classifica come l'indovinare due personaggi facilissimi. Insomma, il dottor non è più il tempo glorioso del dottor Piccione.
0: Purtroppo non è più il tempo glorioso del dottor Piccione, non è più il tempo delle mele, ma è tempo di

0: c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Siete pronti per affrontarla?
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Come sempre, ride bene chi ride ultimo. Malefica di una Sfinge, noi abbiamo come unico nostro alleato direttamente dalla spiaggia di Sharm el Sheikh il taxista Abdul, dal suo taxi, il primo fax contenente alcune indicazioni. La parola nascosta di oggi, martedì 6 ottobre, è composta da 8 lettere, 4 consonanti e 4 vocali. Non è una parola difficilissima, di più. 4 consonanti e 4 vocali, qui servono gli aiutanti, servono le mamme, servono gli zii, i nonni, le nonne. Preparatevi, perché il primo indizio sta per arrivare. Ecco il fax numero 2. Può rivolgersi ad un pubblico più ampio. Quindi scrivendo questa parola si può sapere che con questa parola ci si può rivolgere ad un pubblico più ampio. Non si sa per fare cosa. 4 consonanti e 4 vocali, 393-444-0444. Rifletteteci e rispondete. In bocca alla Sfinge.

0: Stallion 4:12, stiamo giocando con la Sfinge, la parola è nascosta nel sarcofago. A darci una mano Abdullah, il taxista, con i suoi fax, i suoi aiuti che arrivano da Sharm el Sheikh. Abbiamo detto 8 lettere la compongono, 4 le consonanti, 4 le vocali. Il primo e unico aiuto può rivolgersi ad un pubblico più ampio. Che cos'è?
1: Ciao Stefano, sono sempre Piera da Solferino. Secondo mio figlio invece questa volta la parola è applauso.
0: No, non Ciao. È quella, non è quella. Tesoro, salutaci tanto tuo figlio.
2: Generale Roberto da Centuso di Pavia.
0: Tutto a posto, Robby?
2: Generale Roberto da Centuso di Pavia.
0: No, non è quello, non è generale.
3: Number one, per me la parola nascosta nel sarcofago è telefono. Franci da Bergamo. Ciao.
0: Non è quella, non è quella. Ciao Franci.
4: Oppure la parola può essere anche giornale, sempre a casa da Brescia. Ciao.
0: Non è quella, non è quella.
5: Aujourd'hui, je la sais, je la sais.
0: Je la sais, allora compris?
5: Pippo Pippera.
0: Pippo Pippera. Sì, dica.
5: Allora, ciao, Sheila. Ciao, Agui.
0: Non ho capito nulla.
6: Un discorso o comizio?
0: No.
6: Mauro della provincia di Torino.
0: No, no, no.
7: Ciao,
0: no, no,
7: Stefano.
0: No.
7: Oggi
0: ciao.
7: Le provo tutte.
0: Vai.
7: Megafono, Simona D'Arese. Ciao,
0: no,
7: ciao.
0: Non è il megafono.
8: Megafono?
0: Non è il megafono.
9: Ciao, la parola potrebbe essere benvenuti. No. Ciao, da Greta Credaro.
0: Non è quella, Greta di Credaro.
10: Il politico Paolo della provincia di Vercelli.
0: No.
11: La parola magica oggi è
0: magica.
11: Vinello. Ciao ragazzi,
0: so.
11: Ciao ciao ciao da Bisogni e Davide.
0: Davide, dopo il vinello diventa tutto più magico in quelle zone, eh? Attenzione perché è arrivato il terzo fax. Può esserlo una conversazione. 8 lettere, 4 consonanti e 4 vocali. Può rivolgersi ad un pubblico più ampio? Può esserlo una conversazione. Raccontatemi quella che secondo voi potrebbe essere la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.

0: dell'America, le Cat's Eye con Animal, sentite qui su Radio Number One. Queste ragazze, un gruppo tutto al femminile, signore e signori, ridendo e scherzando, sta salendo anche all'interno della nostra classifica in onda ogni sabato dalle 18 alle 21 con le 40 più trasmesse della settimana. Torniamo al PN1, è martedì 6 ottobre, c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, in diretta qui su Radio Number One. 8 lettere, 4 consonanti, 4 vocali, può rivolgersi ad un pubblico più ampio, può esserlo una conversazione. Andiamo nella città dei fiori.
1: La so, riunione Andrea da Sanremo.
0: Non è quella Andrea da Sanremo.
2: Ciao, parola può essere monologo?
0: No.
3: Canzone, Paolo, no. Da provincia di Vercelli.
0: Non è nemmeno canzone.
4: Ciao Massimo da Bergamo, la parola è politica.
0: No.
5: Plenaria.
0: No.
6: Monotona. Cinzia, no. Da Brescia.
7: Ciao, potrebbe essere un convegno?
0: No.
8: Ciao Melissa, da Rivolta a Barlantico, la parola è generico.
0: No Meli.
9: Sergio da Artesio.
0: Ciao Sergio.
9: Megafono.
0: No.
10: Ciao Radio Number One, sono Sam da Bergamo.
0: Benvenuto, prego.
10: Sono un po' raffreddato e mi sembra di parlare in una conca di rame.
0: Non si preoccupi.
10: Fantoziana. Comunque
0: dica.
10: Forse la parola è megafono.
0: No, no.
8: Ciao, la parola potrebbe essere indagine.
0: No. No.
11: Ciao Stefano, Mirko da Cappella Cantone.
0: Mirko.
11: Potrebbe essere discorso.
0: No, no, no, no, no. E arriva l'ultimo fax, il quarto contenente il terzo aiuto. Può esserlo una discussione che può assumere connotazione particolarmente violenta e aggressiva. Ripeto, può esserlo una discussione che può assumere connotazione particolarmente violenta e aggressiva. 8 lettere, 4 consonanti e 4 voci.

0: 5 Payfon, canzone di qualche tempo fa che abbiamo sentito in diretta adesso alle 4:23. Siete su Radio Number One, Stefano Federici in collegamento dall'Italia, dall'Egitto. La malefica Sfinge in compagnia di Abdullah. La parola è nascosta nel sarcofago della Sfinge praticamente per tutti, perché nessuno per il momento ha indovinato. Quattro consonanti, quattro vocali. Può rivolgersi ad un pubblico più ampio, può essere una conversazione, può esserlo una discussione che può assumere connotazione particolarmente violenta e aggressiva. Sentiamo i vostri ragionamenti.
1: Ciao a tutti, litigata Sonia da Milano, ciao.
0: Non è litigata Sonia da Milano.
2: Ciao, sono Marco da Orezzo, provincia di Bergamo. La parola nascosta è diverbio.
0: Non è nemmeno quella.
3: Vabbè, ci provo, anche se ormai non passo più. Spettacolo?
0: No.
3: Besitos dalla Wendy.
0: Besitos anche da Ste, dalla Sfinge e da Abdul.
4: La parola può essere serafica.
0: Serafica.
4: Da Seregno.
0: No. Ciao. La risposta alla Sfinge è violenza. Alessandra da Casnigo. No, non è
5: ciao
0: quella.
5: Ciao, number one. La parola potrebbe essere forse battibecco?
0: No.
5: Valeria da Lecco.
0: Non è quella. Non è quella, Valeria da Lecco. Andiamo avanti, sentiamo.
6: Ciao, sono Francesco da Milano. Potrebbe essere vinaccia?
0: No.
7: Altrimenti
0: no.
7: Potrebbe essere pubblico militare?
0: No.
3: Allora, ci provo ancora. Può essere diatriba?
0: Signori! Incredibile! In pochissimi l'hanno azzeccata, è diatriba!
8: Ciao, bra- Ste! Secondo me la parola nascosta è diatriba.
0: Brava.
8: Valeria da Villa Dalmè.
0: Brava, brava, brava! Due persone per ora.

0: viabilità.
1: Partiamo dalla 4, Milano-Brescia, incidente tra Cormano e viale Monteceneri in direzione Torino. Code si formano tra Sesto San Giovanni e viale Monteceneri. Siamo sulla 7, adesso Milano-Genova, traffico bloccato tra Binasco e Bereguardo in direzione Genova per incidente con code di 1 chilometro. Anche sulla 1, Firenze-Roma, si registra un incidente tra Firenze Imprunete e Firenze-Scandicci verso Bologna. Rallentamenti ora sulla 50, tangenziale ovest di Milano, tra Molino Dorino e A1 per traffico intenso. Sulla 14, ramo Casalecchio, code tra 14 a 1 in direzione Milano. A 55, tangenziale nord di Torino, rallentata tra Caselle e Pianezza verso A32. Lavori causano code sulla 7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ci spostiamo ora sulla capitale, tratto urbano A24, code per traffico intenso tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione Gra. La situazione risulta rallentata in questa direttrice. Traffico rallentato per intenso scorrimento in più tratti tra uscita Nomentana e Campi Sportivi, tra Prenestina e A24 tra Galleria Giovanni XXIII e Salaria. Rallentamenti anche tra uscita A24 e Viale Castrense. Incidente su via Ulisse Aldrovandi tra via dei Tre Orologi e via Mangili con lavori in corso. Rallentamenti sul Lungotevere tra Ponte Sisto e Ponte Umberto I. Code su via Cristoforo Colombo all'incrocio con via Pietro Romani. Siamo ancora sulla Pontina, statale 148, traffico rallentato per intensa circolazione tra via Cristoforo Colombo e Mostacciano in direzione Terracina. Questi gli aggiornamenti sulla viabilità che tornano su Radio Number One tra meno di un'ora. Vi raccomandiamo sempre molta prudenza alla guida.

0: Kintsugi di Elisa, ci piace sempre ritrovarla qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, oggi musiciste, tra le tante cose, ma attenzione perché il nostro pianoforte è speciale, perché suona da solo, noi non dobbiamo fare niente, fa tutto lui, ecco perché siamo così brave, modestamente, grazie, grazie.
1: Quando ci sentite che suoniamo, che cantiamo sui nostri social, è tutto autotune per la voce ed è tutta tecnologia invece per come suoniamo il pianoforte, tutte balle, non suoniamo e non cantiamo, ma questa cosa è successa veramente all'interno del Festival Internazionale della Musica. Un pianoforte che sembrava stregato, ma in realtà veniva suonato a distanza dal pianista che si trovava a 200 km a Rovigo, quindi per me è magia, fantascienza, mistero, chiamalo come vuoi, ma lui da remoto, da 200 km, riusciva a suonare fisicamente questo pianoforte, per cui i tasti, i pedali si pigiavano veramente.
0: Esattamente, il pianoforte era a Cremona, appunto lui a Rovigo, e tramite questa nuova tecnologia da remoto, appunto, che hanno solo alcuni pianoforti, lui poteva comporre e suonare tutto quello che voleva, insomma. E è stata bella, è molto bella la reazione delle persone che appunto si sono trovate davanti il pianoforte di Harry Potter, perché alla fine è quello, se voi vedete i film di Harry Potter, tutte le cose si fanno da sole, ecco, non c'era nessuna bacchetta magica, nessun incantesimo, solo la tecnologia che ci viene in aiuto anche in, per queste cose musicali, ecco, artistiche.
1: Incredibile, incredibile. Noi non suoniamo, non cantiamo, ma Damiano Davidi invece lo fa insieme a Nile Rodgers, e questa Talk to Me.

0: C'è Miley con Bus Persuades su Radio Number One, le 17:40 con Agnese Chiara. Arriva anche una grande canzone, quindi restate con noi.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

passion of the groove.

0: scatenati voi millennial con questa Crying at the Discotheque di Alcazar dal 2001, la grande canzone qui su Radio Number One. Quando disponi di un grande palcoscenico crei della grande musica, come nel caso di Alcazar, ma non necessariamente, non sempre il talento viene corrisposto dalla fama. E questa cosa mi fa venire in mente quando il celebre violinista Joshua Bell, tempo fa uno dei più grandi violinisti al mondo, si esibì per 45 minuti in incognito nella stazione della metropolitana di Washington, un esperimento condotto dal Washington Post per vedere, ma uno così bravo, il migliore violinista al mondo, uno dei migliori, la gente lo riconoscerà in questo contesto così poco rinomato qual una stazione? La risposta è stata no.
1: No, nessuno l'ha riconosciuto, infatti ha tirato su, perché sapete che mette giù il cappello, ha messo giù la custodia del violino per un contributo volontario di chi insomma passeggia da lì, passa di lì, e ha raccolto appena $30, una cifra veramente irrisoria. Mentre, attenzione, perché proprio due giorni prima lo stesso Bell aveva registrato un tutto esaurito al teatro di Boston con biglietti a circa €100 l'uno. Stesso musicista, lo strumento era sempre lo stesso, era il suo Stradivari da 3,5 milioni di euro, quindi capito, un signor violino, e meno male, lui è uno dei migliori violinisti al mondo, ma non se lo sono filati, zero.
0: Proprio filati di pezza, zero, sì, zero. Sì, e questo a dimostrazione del fatto che il posizionamento, la visibilità e l'ambiente in cui uno si presenta sono cruciali, quindi non necessariamente la poca fama accompagna il poco talento e viceversa. Questo, insomma, soprattutto per i giovani, per una grande esposizione che c'è adesso dei media, e quindi talvolta farsi spazio nel mondo discografico, ma non solo, non è certo facile. Questo non vuol dire una magra consolazione, perché poi chiaramente se uno vuole fare l'artista, vuole cantare, si vuole esibire, deve vivere necessariamente, no, anche del riscontro del pubblico. Però se questo riscontro non c'è, magari non ci sono le circostanze giuste, ma non vuol dire che non sia bravo, ecco.
1: Esattamente, non vuol dire che sei in un contesto favorevole, a volte appunto sei in un contesto completamente sfavorevole, lì ti fanno dubitare del tuo valore, quando magari non è così. C'è Tommaso Paradiso, lui sì che ha valore.

0: versione di Teddy Swims con la sua Lose Control qui su Radio Number One. Teddy Swims che il prossimo 22 gennaio 2027, sia chiaro, farà uscire un nuovo album chiamato Ugly e poi partirà per il tour, per un tour europeo. Purtroppo non passerà dall'Italia. Io questa cosa me la segno, caro Teddy Swims, perché io ti volevo vedere dal vivo. Vai, sarà per la prossima volta.
1: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 18 in punto qui su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: La riforma della legge elettorale, la Camera ha dato il via libera ai primi due articoli sottoposti a fiducia dal governo e giovedì il voto finale sul provvedimento. Il centrodestra voterà compatto, non ci saranno franchi tiratori, ha detto il vice premier Tajani. Con questa legge emergerà un Parlamento mascolinizzato, ha detto Luana Zanella di AVS. 500.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, per la terza giornata di mobilitazione degli studenti a favore della scuola pubblica. A Parigi scontri con la polizia che ha fermato 12 giovani. Non si parli di violenza della polizia, ha detto il primo ministro Le Cornu all'Assemblea Generale. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sull'ultimo attacco con droni che ha colpito ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, nello spazio commerciale della Bulgaria. Si sospettano droni russi. La strage di Crans Montana, Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute, dopo il rogo di Capodanno nel suo disco bar in cui persero la vita 41 persone. È tutto da Nicola De Muro.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia su Radio Number One alle 18.05. Bentrovati di nuovo, buona serata a tutti in compagnia di Agnese e Chiara, insieme fino alle 20 per parlare anche della polemica giusta, secondo me sacrosanta, portata avanti da Elena Sofia Ricci, che è tornata perché ne aveva parlato già tempo fa, ora non so se mesi fa o l'anno scorso, riguardo il fatto che le fiction o comunque i programmi della prima serata iniziano all'alba sostanzialmente.
2: Sì, esattamente, la notte ormai è finita, tu la serata l'hai già passata, sei già bello che addormentato sul divano da ore e finalmente inizia la tua fiction o comunque il tuo programma preferito che non vedevi l'ora di guardare, ma tanto appunto ormai Orfeo ti ha portato nel mondo dei sogni. Perché? Perché i giochi prima o anche i programmi in generale prima della prima serata, scusate il gioco di parola, finiscono sempre più tardi e allora c'è anche chi ha provato a darci delle soluzioni a questo punto.
1: Sì, si dovrebbe essere giunti ad una condizione per cui il giovedì sera, almeno il giovedì sera, i due programmi dell'ora della cena, quindi da una parte Gerry Scotti, dall'altra De Martino, chiudono entro le 21, di modo da dare il via alla programmazione della sera, che sia fiction o altro, alle 21 e il pubblico sa che alle 9 mi sintonizzo e parte la fiction. È una questione anche di rispetto nei confronti di tutti quelli, di tutti coloro che lavorano nell'ambito della produzione della fiction italiana, attori ma non solo, anche tutte le maestranze al lavoro dietro le quinte, e quindi si sarebbe giunti a questa conclusione. Poi l'altra proposta, che non costa in realtà nulla, però non richiede accordi con la concorrenza, sarebbe quella di correggere i palinsesti. Che è una cosa anche lì ormai che esiste veramente da tanti anni. Cioè, una volta la prima serata iniziava alle 20.30, 20.40, minuto più, minuto meno iniziava. Adesso già inizia alle 21.30 e tu vai sul tasto info, ti risulta che la fiction in realtà è partita, ma c'è ancora Gerry Scotti o De Martino o qualcun altro.
2: E continuano a starci, nel senso che comunque ancora un quarto d'ora. Quindi
1: esatto,
2: occupano del tempo.
1: Si chiede correttezza, allora se è le 21.30 sia 21.30, se no si sposta l'orario. Cioè, perché noi radiofonici siamo puntuali?
2: Esatto.
1: Cioè, se diciamo le donne al volante dalle 17 alle 20, non è che voi vi sintonizzate, ce la combriccola, capito?
2: No, ci
1: cioè,
2: siamo
1: le 17
2: noi.
1: Siamo qui. Ma scusa, perché noi sì e i televisivi no?
2: Questa cosa veramente non ci piace.

0: Great Expectation, lei è Sienna Spyro su Radio Number One, dove noi donne al volante abbiamo accolto lo sfogo di Elena Sofia Ricci, che si era già lamentata in passato, ma ora ritorna perché dice ormai i giochi televisivi, quelli pre-prima serata, durano troppo, e quindi le fiction, allora che vanno in onda, sono già tutti belli che addormentati sul divano i telespettatori italiani. E anche voi ce l'avete confermato, c'è un nostro ascoltatore che ci dice: io sono uno sfigato che si alza alle 5, quindi non reggo, e quindi ho smesso di vedere la televisione proprio per questo motivo, perché non ce la faccio, vado a letto prima, punto, non reggo.
1: Guarda, io faccio in tempo ancora a ricordarmi la prima serata alle 20:30, poi sono stati anni, ogni x anni la spostavano avanti di un pochino fino ad arrivare alle 21:30, ma io non riesco a capire, cioè, questo fenomeno sociologico, antropologico, perché mi dice sì che sono cambiate le abitudini degli italiani negli ultimi 30 anni, cioè non ci svegliamo più alle 7 del mattino o alle 5 come il nostro amico, ma alle 9 dice abbiamo posticipato tutto. Ma a me sembra che la gente continua a svegliarsi presto la mattina, quindi perché iniziare alle 21:30, che poi spesso diventano le 21:40, 45 per guardare il film che trasmette il canale o la fiction? Non questioni economiche, di marketing è l'unica spiegazione, chiaramente
0: pubblicitarie, certo, però poi non ci dobbiamo stupire che la maggior parte della gente passa la propria serata sulle piattaforme streaming, perché così almeno riesce a vedere quello che vuole, quando vuole, con i tempi che vuole, perché l'ora che appunto si aspetta la puntata della fiction faccio prima a guardarla il giorno dopo che l'hanno già caricata sulle varie piattaforme, anche quella statale per esempio, se è una fiction Rai, e già la trovo e la guardo all'ora che voglio.
1: Anche perché diciamo che poi le piattaforme si muovono, raccolgono un pubblico sicuramente molto più giovane rispetto a chi ancora segue la TV generalista o la TV in chiaro, hanno comunque anche un prezzo, quindi bisogna sostenere dei costi per avere una o più piattaforme, quindi insomma la TV in chiaro, tanto più che uno che paga un canone, dovrebbe essere più rispettosa nei confronti di quelle che sono le necessità degli utenti e dei telespettatori. Quindi noi ancora una volta sosteniamo la mozione di Elena Sofia Ricci. Su Radio Number One adesso Jungle con Back on 74.

0: Mai titolo fu più azzeccato. Back on 74. Ora non vogliamo tornare addirittura nel 1974, ma gli anni 80-90 magari sì. Noi siamo del partito dei boomer. Anche Agnese, che non lo è. Ma la sto portando da questa parte.
1: Ormai mi hai convinta.
0: Ormai ha passato la sponda, è passata all'altra sponda. Agnese, siamo del partito che rivogliamo la prima serata alle 20.30, 20.45. Si cena alle 20, alle 20.30, 20.45 ci si piazza lì a guardare il film.
1: Punto. Dai, senza troppi giochi che durano fino alle 21.45 in cui sei già mezzo addormentato sul divano. C'è qualcuno che ha trovato però delle soluzioni. Sentiamo.
2: Noi ci siamo ridotti a guardare, ma meno male che c'è, Rai Movie o la 7 Cinema. I film cominciano alle 21.10.
1: 21.10.
2: Come una volta. I giochi se li guardassero loro. Mi dispiace per loro, ma io ho smesso di guardare i canali tradizionali per questo motivo. Buona serata.
1: Buona serata a te, caro.
0: Sento come era arrabbiato. Beh sì, perché comunque ci sono anche Rai, propone molti canali tematici, appunto uno è Rai Movie e quindi ci sono dei canali proprio dedicati ai film e lì forse si riesce ad ottenere un pochino più di puntualità e di orari umani, ecco.
1: Esatto. Vedremo se effettivamente qualcuno farà qualcosa, magari dalla prossima stagione a questo punto, perché si sa che ci mettiamo tanto a cambiare le cose in Italia e anche in televisione. Noi ci auguriamo appunto che però questa prima serata inizi un po' più presto, perché davvero non ce la facciamo più e siamo già assonnate adesso alle 18.20, tu pensa.
3: Le donne al volante
4: su Radio Number One. Le donne al volante.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
4: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
4: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.

0: viabilità.
1: Partiamo dalla A4 Brescia-Padova, dove ci sono 5 km di coda per un incidente tra Montecchio e Vicenza Est in direzione Venezia. Sulla 13 Bologna-Padova code per incidente allo svincolo di Monselice, sulla tangenziale ovest di Milano altro incidente all'allacciamento con la A1 in direzione di quest'ultima. Sulla 8 Milano-Varese traffico intenso tra Fiorenza e Fiera Milano in direzione di Varese e c'è una avaria sulla 8 di ramazione Gallarate-Gattico tra la barriera di Gallarate ovest e l'allacciamento con la A8. Code anche sulla A7 Milano-Genova per incidente tra barriera di Milano e Bereguardo in direzione di Genova. Sulla A10 Genova-Ventimiglia ci sono lavori tra Finale Ligure e Spotorno con code di 3 km in direzione di Genova. Passiamo alla tangenziale sud di Torino, dove c'è un incidente allo svincolo Corso Alla Mano in direzione dell'interconnessione tangenziale nord. Attenzione al maltempo, ci sono veicoli scortati sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra Ventimiglia e tra la A10 e Masone. Sulla A1 diramazione Roma Sud segnalate precipitazioni tra il raccordo con la A1 e il grande raccordo anulare. Anche sulla A24 Roma Teramo è segnalata pioggia tra il grande raccordo anulare e Castel Madama. Concludiamo con la A1 Roma Napoli, dove c'è un incidente tra asse supporto e asse mediano in direzione di Napoli. Viaggiate sempre con prudenza, specialmente quando c'è pioggia.
2: E voi siete sempre in compagnia delle Donne al Volante, ben trovati con Agnese e Chiara, vi teniamo compagnia tutti i giorni dalle 17 alle 20 e a tenerci compagnia sempre durante il...

Direi nient'altro da dire, se siete d'accordo, se non John Lennon e Imagine. Siamo nel 1971, il pezzo rappresentativo di John Lennon, ma la cosa incredibile, perché non è che ci siano molte parole da aggiungere a un pezzo così, e al di là della creazione, della bellezza del pezzo che resta in eterno, intramontabile, ma è come se in alcuni momenti degli artisti avessero proprio l'illuminazione che li porta a comporre delle canzoni, dei testi che è come se sapessero che le tematiche di cui trattano saranno sempre attuali, perché era il 1971, quindi sono passati esattamente 55 anni e non c'è nulla di più attuale del testo di Imagine. L'abbiamo ascoltato in Number One Classics, ora c'è Sade con Your Love Is King.

Fatboy Slim con The Rockefeller Shank. Siamo nel 1998, noi qui si viaggia nel tempo ma anche nello spazio, perché la musica più bella che ascoltiamo qui, quella degli anni 70, 80 e 90, arriva da tutto il mondo. E quindi adesso dal Canada con furore Gino Vannelli con I Just Wanna Stop. When I

0: Siete sempre in compagnia di Number One Classics, della musica più bella. Questa era I Just Wanna Stop, nel 1978 suonava anche lei. Restate con me perché il viaggio nella musica questa sera dura ancora un pochino, quindi rimanete qui.
1: Number One Classics.

Siamo nel 1983, Tears for Fears con Madward, e siamo nell'epoca del lato A e del lato B. Nel lato A di solito finivano le canzoni che dovevano fare da traino all'interno dell'album, quelle che venivano giudicate più belle, più radiofoniche. E questa Madward era stata intesa inizialmente come lato B del singolo d'esordio del gruppo, ma il dirigente della casa discografica dell'etichetta Polygram, dopo averlo ascoltato con un nuovo arrangiamento di sintetizzatore, lo reputò sufficientemente in grado di reggere il mercato come facciata caldeggiando nella pubblicazione come tale. Era il 1983, vedete voi, siamo nel 2026, se non aveva ragione. Heatwave adesso su Radio Number One con Boogie Nights.

Questa hanno infranto le ultime barriere che potevano essere rimaste alla loro notorietà. Il duo si è composto nel 1993, questa del 97. Tanto il pezzo quanto il videoclip è rimasto nell'immaginario comune di tutti noi, insomma. Era il 1997. Daft Punk con Around the World, l'abbiamo trovati in Number One Classics. Adesso andiamo nel 1981 perché c'è Waiting for a Girl Like You.

0: con questo pezzo, Waiting for a Girl Like You, si conclude anche l'appuntamento del martedì sera di Number One Classics. Quindi grazie per la compagnia che mi avete tenuto anche questa sera. Ci ritroviamo domani sempre con la musica più bella da parte di Chiara Papanicolaou. Una buona serata, una buona notte. Ciao.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 23.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One. Talk about

città fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
4: WhatsApp.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.